0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

like a snake. It may be crazy, but I'm the closest thing I have

terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. È durato 5 ore l'interrogatorio di Walter Lavitola nel carcere di Rebibbia davanti ai magistrati. L'affaccendiere ha ammesso di essere lui il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Ho pianificato io l'attentato, ma l'ho fatto per lui. Era a rischio, volevo che gli aumentassero la scorta, ha detto agli inquirenti, una versione che però non ha convinto i magistrati che proseguono nelle indagini. Sergio Cola, il legale di Lavitola, al termine dell'interrogatorio ai giornalisti che gli chiedevano se il suo assistito avesse confermato l'estraneità di Ranucci ai fatti, si è limitato ad un no comment, non posso dire niente, una versione che lascia sgomenti, che conferma il delirante teatro della follia, ha commentato il legale di Ranucci.
1: Chiusa lo stretto di Hormuz, ha la responsabilità legale e morale di rimediare ai danni ambientali inflitti alle nostre acque. Teheran accusa sia gli Stati Uniti sia i paesi che negli scorsi decenni hanno beneficiato del passaggio nello stretto del grave inquinamento delle acque iraniane. La navigazione nello stretto di Hormuz, intanto, rimane sostanzialmente ferma.
0: In Cisgiordania due famiglie vivono sotto assedio dall'inizio della settimana. L'accesso alle loro case a Qusra, nella zona di Nablus, è bloccato da un gruppo di coloni che hanno interrotto l'accesso all'acqua e alle linee elettriche. A Jenin intanto le autorità israeliane hanno avviato la demolizione di 26 edifici. La giustificazione formale è che siano stati costruiti senza permessi, ma il ministro delle finanze Smotrich ha parlato di un'operazione per favorire nuove colonie nell'area.
1: È il giorno delle elezioni suppletive nella cittadina britannica di Clacton-on-Sea. Il favorito rimane Nigel Farage, il leader di Reform UK di estrema destra, sfidato solo da una manciata di indipendenti e da diversi candidati satirici. I partiti principali infatti hanno scelto di boicottare il voto dopo che Farage si è dimesso e poi immediatamente ricandidato per cercare di sfuggire a uno scandalo legato ad alcuni finanziamenti ricevuti ma non dichiarati.
0: La riapertura dell'aeroporto di Catania è stata ancora ritardata, nessun volo arriverà o partirà fino almeno alle 2 della prossima notte. Non si è ancora fermata infatti l'attività eruttiva dell'Etna, che da giorni blocca lo scalo aereo. Si registrano forti disagi per i turisti, molti dei quali hanno passato le scorse notti all'interno dell'aeroporto siciliano.
1: Lo sport con gli europei di nuoto. Ieri sera la 19enne italiana Sara Curtis, nella semifinale dei 50 d'orso, ha stabilito il nuovo record del mondo nuotando in 26.6. Oggi la finale. Sempre ieri sera medaglia d'argento per la staffetta 4% stile libero femminile Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. Bronzo nei 100 rana donne per l'italiana Benedetta Pilato.
0: Sono le 6.33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto. Popolare Network.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
3: Ma voi chi siete?
4: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
3: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
4: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.

0: Popolare Network.
1: La versione di La Vitola non convince i magistrati. Il faccendiere confessa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. L'ho fatto per fargli aumentare la scorta, ma restano dubbi e incongruenze. Il suo avvocato getta ombre sulla consapevolezza del giornalista. La Germania conferma l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia. Nuove tensioni tra Berlino e Roma. Il ministro Piantedosi riferirà oggi in Parlamento davanti al Comitato Schengen. Cisgiordania, i coloni assediano due famiglie vicino a Nablus. Da giorni hanno interrotto acqua ed elettricità. L'esercito israeliano condanna il blocco, ma i soldati inviati sul posto pregano con i coloni. Lo spettacolo dell'eclissi. Centinaia di migliaia di persone in tutta Europa hanno assistito ieri al fenomeno dell'oscuramento del sole. In migliaia anche a Milano, alla montagnetta di San Siro. Le 7.31, buongiorno con le notizie di Popolare Network. È durato 5 ore l'interrogatorio di Walter La Vitola nel carcere di Rebibbia. Davanti ai magistrati il faccendiere ha ammesso di essere lui il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Durante l'interrogatorio di garanzia La Vitola racconta una versione dei fatti con molti aspetti ancora da chiarire, a partire dal reale movente. Sentiamo il servizio di Omar Caniello.
2: Ho pianificato l'attentato a Sigfrido, ma l'ho fatto per lui. Era a rischio. Dopo quel blitz gli hanno aumentato la scorta. E questa è la versione di La Vitola davanti ai magistrati. Il faccendiere nega ci sia un movente politico. Lui voleva solo proteggere un amico. Quando gli inquirenti gli fanno notare che la carica esplosiva dell'ordigno avrebbe potuto uccidere il giornalista di Report e i suoi familiari, il faccendiere scarica la responsabilità sul presunto autore materiale, il suo uomo di fiducia e ora irreperibile Tavares. Un principiante, lo definisce. Una versione che non convince i magistrati, prima di tutto perché il giornalista di Report non aveva mai parlato con La Vitola della sua scorta, né mai si era lamentato delle misure di sicurezza per tutelarlo. L'altro interrogativo è se La Vitola abbia realmente organizzato tutto da solo. A sollevare dubbi e sospetti si aggiungono poi no comment del legale di La Vitola, che davanti ai giornalisti che gli chiedono se il suo assistito ha confermato l'estraneità di Ranucci ai fatti, si limita ad un no comment, non posso dire niente. Una versione che lascia sgomenti e che conferma il delirante teatro della follia, il commento dell'avvocato di Ranucci.
1: Oggi il ministro Piantedosi è atteso davanti al comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen per provare a chiarire il braccio di ferro in corso con la Germania. Berlino ieri ha infatti confermato l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia, spiegando che la decisione è frutto degli accordi firmati con Italia e Grecia nel 2025. Il governo Meloni sostiene invece che quegli accordi siano decaduti con la riforma del diritto d'asilo. Sentiamo il servizio da Berlino.
3: A ribadire l'intenzione della Germania di procedere con i rimpatri dei profughi dublinanti verso l'Italia è stato ieri un portavoce del Ministero degli Interni tedesco. Nel 2025 abbiamo stipulato con Roma un accordo che ha stabilito che le regole del Trattato di Dublino sarebbero state nuovamente applicate con l'entrata in vigore della riforma europea sul diritto di asilo, ha messo in chiaro il portavoce. Il Trattato di Dublino prevede che un migrante deve avanzare la domanda di asilo politico nel primo paese dell'area Schengen sul quale ha messo piede. Questo succede però nella stragrande maggioranza dei casi nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo e in particolare in Italia, Grecia, Malta e in Spagna, mentre i paesi che si trovano all'interno dell'Europa, come la Germania, quasi mai sono i luoghi di primo approdo dei profughi. Il portavoce del Ministero degli Interni tedesco si è detto stupito delle reazioni italiane all'annuncio della Germania di procedere con i rimpatri. Berlino e Roma collaborerebbero già da tempo in modo molto costruttivo sulla questione migratoria, ha specificato il portavoce del governo tedesco, che in questo campo si trova spesso in piena sintonia, purtroppo, con il governo italiano di Giorgia Meloni. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
1: In Cisgiordania, colonie ed esercito continuano a cercare di cacciare i palestinesi dalle proprie abitazioni. A Jenin le autorità israeliane hanno avviato la demolizione di 26 edifici, formalmente perché costruiti senza autorizzazione, anche se il ministro delle finanze Smotrich ha parlato di un'operazione per favorire nuovi insediamenti nell'area. A Kusra i coloni da giorni assediano le case di due famiglie palestinesi. Il servizio di Emanuele Valenti.
0: La cronaca che questa settimana arriva da Kusra, vicino Nablus, in Cisgiordania, dice molto della condizione dei palestinesi nei territori occupati. Una vicenda più che emblematica. Domenica scorsa un gruppo di coloni israeliani ha bloccato l'accesso alle case dove vivono due famiglie palestinesi. È stata tagliata l'elettricità e interrotto il passaggio di acqua. Solo la Mezzaluna Rossa è riuscita a portare ai palestinesi del cibo e a evacuare una ragazza che aveva bisogno di cure mediche. L'esercito israeliano ha condannato il blocco, ma i primi soldati, mandati sul posto, si sono messi a pregare con i coloni. Un'operazione militare per rimuovere i blocchi e riaprire la strada è fallita ieri, mercoledì. Il piano è stato passato ad alcuni media e i soldati hanno trovato blocchi ancora più organizzati e molti più coloni. Hanno tolto delle grosse pietre, ma alla fine i coloni sono rimasti al loro posto e i soldati se ne sono andati. Sul posto anche i vertici dell'esercito israeliano. Non è stato abbastanza. Non è un fatto isolato, hanno commentato le organizzazioni per i diritti umani israeliane, ricordando come dal 7 ottobre 2023 siano state sfollate con la forza in Cisgiordania quasi 80 comunità palestinesi, circa 4.800 persone. Secondo i numeri della stessa sicurezza israeliana, nei primi sei mesi dell'anno gli attacchi dei coloni contro i civili palestinesi sono aumentati rispetto al 2025 di oltre il 60%.
1: Se gli Stati Uniti ci vendessero il 5% dei loro intercettori Patriot, riusciremmo a passare l'inverno salvando molte persone. Se ce ne vendessero il 10%, distruggeremmo tutti i missili balistici russi. Il presidente ucraino Zelensky, intervistato dalla CNN, torna a parlare della carenza di intercettori che impedisce alle difese aeree ucraine di contrastare gli attacchi russi. La guerra contro l'Iran però ha prosciugato le scorte statunitensi ed è improbabile che Trump conceda presto altre partite di missili a Kiev. Socialisti contro moderati, le primarie del Partito Democratico negli Stati Uniti decidono la linea per le elezioni del midterm previste per novembre. Due vittorie in Minnesota, ma nel Wisconsin la candidata più radicale non riesce a sconfiggere l'establishment. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
4: L'ala più a sinistra del partito ha avuto una battuta d'arresto in Wisconsin nella gara per il candidato governatore. La favorita Francesca Hong è stata sconfitta per poco più di 3.000 voti da David Crowley, un moderato. A favore del vincitore sembra aver giocato soprattutto la paura di una sconfitta certa in novembre della Hong nel duello con il candidato repubblicano. Con un programma basato sulle politiche sociali, che ha tratto consenso, l'esponente socialista è però incappata in alcune uscite considerate eccessive, come l'abolizione del Thanksgiving Day, la festa per eccellenza degli americani, o del corpo di polizia. Agli elettori democratici che hanno votato Crowley non è poi piaciuto che un comitato politico vicino ai repubblicani abbia raccolto soldi per finanziare spot a favore di Hong. Lo ha fatto ovviamente senza un accordo con lei. Non è la prima volta che il partito di Donald Trump punta sul candidato socialista contro il moderato. È accaduto anche in Michigan con William Lawrence, un attivista che ha vinto le primarie democratiche per la Camera. Il gioco è scoperto. Trump vuole candidati democratici d'estrema sinistra per poter poi dire che i comunisti vogliono conquistare gli Stati Uniti. In stati moderati dell'America profonda, stati in bilico nelle elezioni presidenziali come il Wisconsin o il Michigan, è una strategia che può funzionare a convincere gli elettori indipendenti a non andare a votare per i democratici. In altre zone, quelle urbane, invece è inutile. Lì i candidati socialisti raccolgono le istanze dei giovani e di un elettorato stanco dell'establishment del partito. Un segnale positivo per la sinistra è arrivato con le primarie per il Senato in Minnesota. Ha vinto Peggy Flanagan, vicegovernatrice, e lo stato di Minneapolis degli omicidi dei laici e di una tradizione politica riformista.
1: E oggi è anche il giorno delle elezioni suppletive a Clacton-on-Sea, la cittadina sulla costa britannica torna al voto dopo le dimissioni di Nigel Farage, dimissioni di facciata a cui è seguita una immediata ricandidatura. Sulla scheda, oltre al suo nome, molti candidati satirici. Il servizio da Londra del nostro collaboratore Daniele Fisichella.
5: A meno di sorprese clamorose, Nigel Farage dovrebbe vincere. Lo ha già fatto nel 2024 qui a Clacton-on-Sea e il suo partito Reform UK ha raccolto la maggioranza dei voti anche alle recenti amministrative. Ma la popolarità del leader dell'estrema destra britannica è in calo da quando al capo del governo laburista c'è Andy Burnham.
6: Andy Burnham has no mandate whatsoever. And I think the public understand that.
5: A luglio fu lo stesso Farage a dimettersi da parlamentare, un modo per fermare l'inchiesta sui fondi ricevuti anche in criptovalute e mai dichiarati. I partiti tradizionali hanno etichettato queste suppletive come una farsa, decidendo di non partecipare, ma all'appello si sono presentati altri 33 candidati dai profili più eterogenei.
7: Yeah, my name's Counting Face.
5: Spicca tra di loro Count Beanface, il conte col secchio della spazzatura sulla testa. È un comico la cui campagna elettorale è stata tutta una presa in giro proprio dello stesso Farage con tanto di canzone. Intervistato da tutti i media britannici, c'è chi dà Beanface addirittura vincitore, raccogliendo il voto di protesta, anche perché alcuni nazionalisti nel frattempo hanno abbandonato Farage, che oltre ad una condanna penale rischia anche una figuraccia.
1: L'aeroporto di Catania rimarrà chiuso almeno fino alle 2 della prossima notte. L'attività eruttiva dell'Etna blocca ormai da giorni lo scalo e sono centinaia i voli cancellati. Molti turisti, in assenza di un'alternativa, dormono in aeroporto. Claudia Brunetto è una giornalista di Repubblica Palermo che è stata all'aeroporto di Catania negli scorsi giorni.
8: Passeggeri ovunque, a dormire ogni angolo, arrangiati come si può. Stanno girando anche moltissimo questi video di persone che dormono proprio sui nastri bagagli, quindi gente che arriva lì, vede il volo cancellato, il volo che poi ritarda ma non parte più e si accampa all'aeroporto. Grande rassegnazione, grande disperazione, ma anche la voglia di provare a salvare le briciole della vacanza rimaste, perché parliamo di persone che ovviamente avevano preso le ferie per questi giorni e che invece sono, come dire, rimasti intrappolati in questa situazione. E anche Comiso si è fermato per alcune ore e poi è riaperto, e c'è grande pressione sugli altri aeroporti. Anche Palermo è, diciamo, ingolfatissimo, con presenze straordinarie in un periodo già, diciamo, di base di grande caos, che è quello di Ferragosto.
9: Ecco, ma raggiungere gli altri aeroporti per chi non ha una macchina o un mezzo proprio è fattibile, oppure ci sono problemi sui bus e sui treni?
8: Allora sì, non si trovano posti sui bus, non si trovano posti sui treni, le persone provano a ripiegare su un mezzo privato, ma appunto c'è grande speculazione, i costi stanno lievitando, si parla anche di 700 euro per una navetta.
1: Centinaia di migliaia di persone in tutta Europa ieri hanno assistito all'eclissi solare, un fenomeno che nel vecchio continente non si verificava da 27 anni. Migliaia di persone anche a Milano, sul Monte Stella, e c'era anche Radio Popolare. Queste alcune delle voci raccolte durante la nostra lunga diretta.
10: L'eclissi, basta la parola.
11: Però ci sono anche alcuni esperimenti che possono essere fatti nel corso dell'eclissi, come ad esempio la possibilità di studiare meglio l'atmosfera solare, che diventa molto visibile.
10: Io immagino l'ascesa al Monte Stella in questo momento con 48 gradi. Io chiederei a Matteo Villaci, soprattutto se come ci eravamo immaginati c'è un casino che la metà basta. Matteo,
12: c'è un casino che la metà basta, fatica, sudore. Ci sono i cartelli che indicano la sommità del Monte Stella, indicando eclissi solare.

0: Ma come finito? Come uccidere un'emozione?
1: Il sole sta ricominciando, adesso è il falcetto di sole passato dall'altra parte dopo il minuto di buio. La gente che ha applaudito quando è arrivato il minuto di buio, adesso poi la gente ha riapplaudito per il inizio del risorgere del sole.
2: In chiusura lo sport con gli europei di nuoto. Ieri sera la 19enne italiana Sara Curtis nella semifinale dei 50 d'orso ha stabilito il nuovo record del mondo, nuotando in 26,6, oggi la finale. Sempre ieri sera medaglia d'argento per la staffetta 4% dello stile libero femminile e bronzo nei 100 rana donne per l'italiana Benedetta Pilato. Le 7:44, questa era l'ultima notizia di questa edizione curata da Omar Caniello e Virginia Platini. Le notizie tornano alle 8:30, buon ascolto e buona giornata.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggi a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. I magistrati che indagano sull'attentato a Ranucci daranno una delega ai carabinieri per accertare i reali rischi a cui era sottoposto il conduttore di Report. Ieri Walter Lavitola, nel carcere di Rebibbia, davanti ai magistrati, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato contro Ranucci, affermando di averlo fatto perché voleva che gli aumentassero la scorta, perché era a rischio, una versione che non convince gli inquirenti, che faranno ulteriori verifiche. La Vitola per ora resta in carcere. La strategia legale sembra essere quella di ammettere il reato, dimostrare che non è pericoloso e fargli dare i domiciliari. La decisione sarà presa nei prossimi giorni dal GIP.
1: Oggi il ministro Piantedosi è atteso davanti al comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen per provare a chiarire il braccio di ferro in corso con la Germania. Berlino ieri ha infatti confermato l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia, spiegando che la decisione è frutto degli accordi firmati con Italia e Grecia nel 2025. Il governo Meloni sostiene invece che quegli accordi siano decaduti con la riforma del diritto d'asilo.
0: Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto che martedì ha colpito la Colombia. I morti sono almeno 265, più di 3.000 i feriti, e ancora non c'è chiarezza sul numero di dispersi. Secondo le fonti ufficiali sarebbero 500, ma il sito Colombia Te Busca, usato dalle famiglie degli amici dei dispersi, ne conta circa 400.
1: È il giorno delle elezioni suppletive nella cittadina britannica di Clacton-on-Sea. Il favorito rimane Nigel Farage, il leader di Reform UK di estrema destra, sfidato solo da una manciata di indipendenti e da diversi candidati satirici. I partiti principali infatti hanno scelto di boicottare il voto dopo che Farage si è dimesso e poi immediatamente ricandidato, per cercare di sfuggire a uno scandalo legato ad alcuni finanziamenti ricevuti ma non dichiarati.
0: Un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato la notte scorsa a Trani, nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena. È stato soccorso, trasportato prima al presidio territoriale di Trani, poi all'ospedale di Bisceglie, dove è deceduto. Dalle indagini è emerso che la rissa è avvenuta tra due gruppi contrapposti di giovani, uno della città tranese, l'altro proveniente da Andria. Quest'ultimo apparteneva alla vittima. Le indagini sono ancora in corso. In chiusura il meteo con l'anticiclone africano, sempre ben presente al nord, mentre al centro-sud potrebbero esserci piogge e temporali a partire dal pomeriggio. Oggi sono 18 le città italiane da bollino rosso per il caldo estremo, domani scenderanno a 7. Sono le 8.35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
2: Popolare Network.

0: un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
4: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: quartiere e città.
1: Bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro Eduradio e TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia. È una mezz'ora d'aria in cui trattiamo tanti argomenti e tanti argomenti ovviamente afferiscono al mondo del carcere e anche questo in qualche modo lo fa. Intanto saluto Ilaria Cecchinato, ciao Ilaria.
2: Ciao Antonella e un saluto a tutte e a tutti.
1: E l'argomento di oggi è, pensate un po', uno dei cinque sensi che è l'udito. Abbiamo pensato di parlare dell'udito prima di tutto perché in carcere c'è uno stravolgimento anche da questo punto di vista. Si sentono dei rumori fissi come appunto i suoni metallici, le porte blindate che si aprono e si chiudono, le chiavi che girano nelle serrature e poi c'è un grande rumore di sottofondo. Pensate che le TV spesso sono accese continuamente e poi c'è un chiacchiericcio continuo e poi arriva il carrello con il cibo. Insomma, è un posto effettivamente molto molto rumoroso e l'udito ahimè è sempre sottoposto a un grande stress. Ilaria, però io a questo punto ti vorrei chiedere una cosa. L'udito umano che cosa riesce a percepire? Quali sono le frequenze che normalmente l'orecchio umano, in condizioni di normalità tra l'altro, se non soffre di ipoacusia?
2: Certo, infatti forse questa è una cosa che sappiamo ma magari non ci facciamo caso, ma noi esseri umani effettivamente siamo sensibili solo a un certo intervallo di frequenza, di suoni, ovvero dai 20 Hz ai 20.000 e oltre i quali li chiamiamo ultrasuoni o infrasuoni. E con l'avanzare dell'età poi però il nostro orecchio ne risente e causa quindi una perdita progressiva della capacità di ascolto che per l'appunto, come dicevi, si chiama ipoacusia. Ovviamente in questo caso la prevenzione è fondamentale perché l'udito si può danneggiare in diversi modi, anche ascoltando la musica troppo alta, stando vicino a delle casse, quindi è importante prevenire i danni all'orecchio perché con il passare dell'età può capitare semplicemente una naturale perdita della capacità di captare alcune frequenze. Ma pensate che non esiste solo l'ipoacusia, cioè noi parliamo sempre insomma che quando si invecchia si diventa sordi per l'appunto, quindi ipoacusia, ma in realtà esiste anche una patologia che purtroppo è molto poco studiata ed è l'iperacusia, ovvero l'ipersensibilità ad alcuni suoni quotidiani, quindi non è propriamente un superudito, quindi che si riesce effettivamente a captare più suoni rispetto ad altri, invece è proprio qualcosa che rischia di minare la quotidianità delle persone. Anche in questo caso la prevenzione è importantissima, sempre legata ai suoni troppo alti, all'utilizzo delle cuffie, insomma bisogna prestare molta attenzione. Ma Antonella, c'è anche un altro aspetto molto interessante sul funzionamento delle nostre orecchie.
1: È vero, mi sono molto meravigliata perché francamente non lo sapevo, lo avevo intuito, ma orecchio destro e orecchio sinistro sentono in maniera diversa. Significa che l'orecchio destro è particolarmente deputato a rilevare stimoli vocali, le parole, il parlato, mentre quello sinistro soprattutto i suoni musicali e ambientali. In effetti, facendoci caso, le persone anziane quando non sentono tendono proprio a porgere l'orecchio destro e a cercare di avvicinarsi alla fonte da cui appunto proviene il parlato. E anche in questo caso bisogna comunque fare dei controlli, ma ci sono addirittura degli allenamenti uditivi proprio per tentare di mantenere una certa capacità di ascolto e non dover ricorrere a questi apparecchi, che comunque sono molto importanti perché oggi molte persone anziane possono sentire regolarmente quello che succede intorno a loro, evitando tra l'altro di isolarsi proprio grazie a questi apparecchi. Ma come si allena l'udito, Ilaria, lo sai?
2: Sì, lo so perché sono andata a sbirciare un pochino e ho raccolto un po' di esercizi. Qua leggendo leggo che è proprio un allenamento come fosse un allenamento fisico, proprio per mantenere la capacità dell'ascolto, e si può fare cercando, chiudendo gli occhi e provando a distinguere i suoni dell'ambiente. Si può provare ad ascoltare la musica a volume moderato, provando a concentrarsi solo sulla musica, ma anche dicono fare attività fisica e ascoltare le parole in ambienti rumorosi, quindi si è completamente nella confusione, provare a concentrarsi solo su una persona che parla magari in lontananza è un modo anche per allenare la concentrazione, mi viene da dire, quindi è proprio un allenamento che ha a che fare in qualche modo anche con la postura dell'ascolto, che è molto diversa dalla postura dello sguardo, ed è qualcosa che ci permette di essere aperti all'ambiente circostante e di selezionare, perché se ci pensate, noi possiamo chiudere gli occhi e non vediamo più, ma le orecchie non si chiudono, è difficile chiudere le orecchie. E qui forse torniamo a un aspetto, Antonella, che è quello con cui siamo partite, ovvero il fatto che ogni ambiente ha un suo rumore, un suo suono, ma questo suono ci influenza perché i suoni in qualche modo penetrano dentro di noi, entrano e risuonano nelle nostre membrane corporee, e quindi le frequenze incidono anche sull'emotività. Pensate, se si sente il suono del mare, tendenzialmente per la sua frequenza, per la sua continuità, per il suo essere il cosiddetto rumore bianco, ci rilassa. Se invece sentiamo dei rumori improvvisi, metallici per l'appunto, come avviene in carcere, continui, a un certo punto, anche inconsapevolmente, iniziamo a sentire agitazione, irritazione, anche spavento, perché se sono improvvisi chiaramente ci creano uno scompenso.
1: Non a caso Ilaria, in molte tradizioni spirituali il suono è considerato uno strumento per favorire la preghiera, la meditazione, la concentrazione o comunque un senso di connessione con il creato o comunque con la natura. Ci sono diverse tradizioni, per esempio il mantra tipico della tradizione induista o del buddismo, che viene recitato o cantato in modo prolungato, Om, insomma ormai lo conosciamo un po' tutti perché si sono diffuse queste pratiche. Poi ci sono anche le campane del tempio o della chiesa, che appunto indicano l'inizio e la fine di una pratica, ma anche le famose campane tibetane, che sono usate per pratiche contemplative, per il rilassamento, perché sono ricche di suoni armonici. Poi ci sono i tamburi sciamanici, cioè veramente c'è una quantità di suoni che accompagnano il mondo della spiritualità, ma basti pensare nella nostra tradizione ai canti gregoriani, che appartengono appunto alla liturgia cristiana occidentale. E poi ci sono i suoni della natura, che dicevi tu, l'acqua, il vento, il canto degli uccelli, che molte pratiche utilizzano proprio per concentrarsi e per rilassarsi.
2: Sì, dici bene Antonella, e aggiungo un altro aspetto che è forse un aspetto un po' magico dell'udito, ed è il fatto che l'orecchio crede a tutto, perché proprio perché gli manca il supporto visivo. Se noi chiudiamo gli occhi e per esempio attraverso una semplice macchina della pioggia, le cosiddette macchine della pioggia, per creare i rumori dal nulla, la utilizzo, ebbene con gli occhi chiusi io posso immaginare di essere in un ambiente con la pioggia o dentro casa mentre fuori piove, insomma è anche un modo per immergersi in un ambiente sonoro altro e permettersi un piccolo momento di evasione.
1: E adesso passiamo alla seconda parte dell'intervista realizzata da Elvis Ronzoni e Raffaele Crispo a Don Umberto Cocconi, il presidente dell'Associazione San Cristoforo di Parma. Oggi Don Umberto ci parla della realtà della comunità e soprattutto dell'importanza del lavoro e dell'impegno. E poi ci parla anche di perdono e di quello che lui chiama la pedagogia dello sguardo. Ascoltiamolo.
0: Don Umberto, lei non si limita soltanto ad accogliere, la San Cristoforo non apre soltanto le braccia, ma aiuta, si affianca appunto a tutte queste persone detenute, proprio per poter far sì che possano redimersi, soprattutto grazie a un inserimento nel mondo del lavoro. È una cooperativa che si interessa di piccoli lavori, di piccoli traslochi, di lavori di sgombro e di tante altre attività di cui lei viene a conoscenza. Ecco, l'importanza del lavoro proprio per il riscatto di queste persone.
3: Infatti è la strada maestra che noi dobbiamo percorrere. E il lavoro, insomma, che noi abbiamo cercato anche di dare attraverso l'esperienza dei traslochi a diverse, a tante persone, era il modo anche per mettersi alla prova, perché tu potessi anche acquisire delle competenze per poter fare bene il lavoro e anche, diciamo, avere la possibilità di gestire in un modo anche sapiente il contributo che ricevevi. Poi, diciamo, abbiamo anche lavori di manutenzione della casa, del giardino, insomma, cerchiamo di, perché quando un detenuto viene da noi non è che sia sostenuto economicamente, cioè noi abbiamo accolto e stiamo accogliendo tanti detenuti gratuitamente, perché non sempre la famiglia è in grado di sostenere, per cui diciamo chiediamo alle persone di partecipare alla vita della comunità attraverso i doni che hanno, i talenti che hanno, chi è muratore, chi è elettricista, chi è bianchino, chi è giardiniere, ecco, allora valorizziamo queste competenze che sono anche il modo, visto che sei agli arresti domiciliari, non ti puoi muovere, non puoi uscire e quindi diciamo collabori e in qualche modo tu dai il tuo contributo per sostenere la vita di questa grande famiglia. Con questo le fatiche ci sono, perché mettere insieme, non so, 15 detenuti con le loro storie, le loro tensioni, eccetera, ecco che attiviamo anche dei percorsi di approfondimento psicologico, di dinamiche, abbiamo fatto anche delle gite, cioè vogliamo davvero ricreare anche una normalità, sapendo che ogni giorno c'è da ricominciare sempre da capo, cioè non è mai, si fa un passo avanti, un passo indietro, ci sono delle difficoltà, a volte abbiamo dovuto anche rimandare a casa delle persone perché non hanno saputo approfittare dell'occasione che gli è stata data, quindi noi vogliamo essere anche di fronte all'istituzione un luogo che effettivamente fa la sua parte, perché quando noi accogliamo un detenuto ci assumiamo delle responsabilità, se non deve uscire di notte, non deve uscire di notte, e se esce di notte va contro le regole, e allora noi abbiamo il compito di parlarne con il magistrato, gli educatori, i quali all'inizio sono anche comprensivi, ma poi dopo la situazione deve mutare, altrimenti perdi questa grande fiducia che ti viene data, è la fiducia. Io infatti quando incontro un detenuto in carcere non chiedo che cosa ha fatto, perché il sapere che cosa tu potresti aver fatto potrebbe già rendere difficile la mia relazione con te, mi crea dei giudizi su di te, quindi sarai tu più avanti. Io ti conosco adesso, dimmi di che cosa hai bisogno, che cosa possiamo fare con te. Ed è bello perché in carcere molti dicono: guardi Don Umberto, io sono molto bravo, guarda, lei mi deve prendere. Guarda, io prendo quelli che nessuno vuole, i balordi, perché so almeno chi ho in casa, perché tutti fanno carte false poi per essere, diciamo, accolti.
0: Don Umberto, tante volte lei dice, come quasi come motto, la mente mente, proprio perché dice che non dobbiamo farci dei giudizi sulle persone, perché spesso questi giudizi sulle persone ci portano ad avere un'idea, un'opinione sbagliata, e quindi volevamo sapere, alla luce di tutto ciò, che cos'è per lei, che è un teologo, un sacerdote, un uomo d'azione, il perdono, e al tempo stesso cosa si può fare, insomma, proprio quando ci sono le cadute, le risalite, e dove trovare la forza per riperdonare ancora?
3: Ecco, il perdono, già l'etimologia del termine dice il dono più grande, perché il perdono è il segno di una risurrezione, cioè non sei più dentro il passato, ma c'è qualcuno che vede il futuro in te. lo sbaglio diventa la possibilità di diventare anche migliori, se tu riconosci anche di aver sbagliato, assumi anche le tue responsabilità. Il perdono quindi è il momento in cui tu rinasci a una vita nuova, perché io di nuovo scommetto su di te e anche tu credi di più in te stesso, perché il senso di colpa tante volte distrugge. Ecco, devo dire che i giudizi, cioè lo sguardo, cioè la cosa più importante è come tu guardi una persona. Lei intuisce subito come si sente guardata, capito? Se tu la guardi, ma lei capisce che la stai guardando e la stai anche mettendo in croce. Invece il tuo sguardo dovrebbe essere uno sguardo che genera qualcosa di nuovo nella persona. Cioè, noi nasciamo attraverso gli sguardi, come sono importanti lo sguardo dell'insegnante, della madre, delle persone che ti stanno vicino. Ecco, gli sguardi di tutti in carcere sono sguardi negativi, cioè tutti. Invece i volontari possono davvero fare tanto se hanno uno sguardo che ti fa sentire diverso. E lì dovremmo, questa pedagogia dello sguardo è fondamentale, vuol dire che io credo in te, quindi non so perché ti trovi qua, ma adesso ci siamo incontrati e insieme possiamo fare grandi cose.
2: Ringraziamo Don Umberto Cocconi per essere stato ai nostri microfoni. Ora passiamo alla rubrica del giovedì, Pillole di Antigone, lasciando la parola a Francesca Stanizzi, coordinatrice dello sportello di Antigone della Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso, che ci racconta del 22esimo rapporto di Antigone, nello specifico i dati sulla popolazione detenuta di origine straniera.
4: Bentrovate e bentrovati. Nella pillola di oggi analizzeremo uno dei temi che sono stati evidenziati all'interno del rapporto sulle condizioni di detenzione dell'Associazione Antigone, che viene pubblicata annualmente e che è stato presentato lo scorso 19 maggio a Roma. E nello specifico oggi parleremo della condizione detentiva delle persone di origine straniera, e partendo da un'analisi che riguarda invece la situazione delle persone straniere in libertà. Nello specifico, stando agli ultimi dati resi disponibili dall'Istat nel suo report sulle condizioni demografiche italiane, risulta come al 1 gennaio 2026 vi fossero oltre 5 milioni di persone straniere regolarmente presenti in Italia, in aumento rispetto allo scorso anno del 3,5%. Bisogna anche considerare, quando si parla di persone di origine straniera, che oltre alle persone regolari c'è una fetta di persone che sono irregolarmente presenti sul nostro territorio, su cui non vi sono dati certi, perché trattasi proprio di un numero oscuro. Ciononostante, l'ISMU cerca di fare delle stime rispetto a tali presenze, e nello specifico gli ultimi dati disponibili, che risalgono al 1 gennaio 2025, evidenziano come in verità le persone irregolarmente presenti sul territorio italiano siano diminuite tra il 2022 e il 2025 del 3%. Quindi mentre le persone di origine straniera in Italia aumentano, contestualmente la presenza di persone irregolarmente presenti diminuisce. E guardando invece alle persone di origine straniera presenti in carcere, abbiamo che al 30 aprile 2026, che sono gli ultimi dati disponibili che sono stati analizzati, vi erano negli istituti penitenziari italiani oltre 64.000 persone, di cui circa 20.000 di origine straniera. In termini percentuali questo numero si traduce in un 31,5%, che negli ultimi anni si nota come sia sostanzialmente stabile, ma si evidenzia una netta riduzione di tale percentuale rappresentativa negli ultimi 10 anni, particolarmente significativa. Se infatti si guarda lo stesso dato risalente al periodo tra il 2007 e il 2008, si è raggiunto un picco di presenza di persone di origine straniera fino addirittura al 37,5%, quindi anche questo fa notare un andamento tendenzialmente positivo, perché la rappresentanza all'interno degli istituti penitenziari si riduce. Inoltre è interessante vedere come rapportando percentualmente le persone di origine straniera libere a quelle presenti in carcere, queste incidono sulla popolazione libera appena per lo 0,4%, quindi effettivamente un numero particolarmente basso. E, altro aspetto che viene evidenziato riguarda la tipologia, diciamo, di posizione processuale delle persone di origine straniera, le quali si nota come siano proporzionalmente più rappresentate in quelle fasce all'interno delle quali vi sarebbe la possibilità di accedere eventualmente a delle alternative alla detenzione, quindi comunque cercare di evitare il carcere. Difatti tra le persone che si trovano in Italia in carcere al 30 aprile 2026 con condanna in attesa di primo giudizio, gli stranieri incidono per oltre il 37%, anche sul 37% si attesta la percentuale tra i non definitivi, quindi coloro in questo caso vengono analizzati, coloro che hanno ricevuto una condanna di primo grado ma non hanno ancora terminato l'intera fase processuale, mentre se si guarda a coloro che invece stanno scontando una condanna definitiva, gli stranieri percentualmente scendono a sotto il 30%. E anche la provenienza geografica ha subito diciamo un andamento che è andato a modificarsi nel corso del tempo. In particolare attualmente la nazionalità maggiormente rappresentata all'interno degli istituti penitenziari italiani è quella delle persone di origine marocchina, che sono il 22% tra gli stranieri. Seguono la Tunisia, la Romania, l'Albania, l'Egitto, la Nigeria, il Senegal e poi a scendere in percentuali di rappresentanza decisamente inferiori. Questo, partendo da questo dato, si è svolta un'analisi che va a guardare a come sia cambiata demograficamente questa rappresentanza, poiché fino a qualche anno fa le rappresentanze dell'Est Europa, in particolare sono state oggetto di analisi la Romania e l'Albania, queste sono andate notevolmente a ridursi nel corso del tempo. Per quanto riguarda le persone di origine romena, si evidenzia come queste attualmente siano tra le persone di origine straniera libere la nazionalità maggiormente rappresentata, con oltre 1 milione di presenze, mentre in carcere negli ultimi anni, sono presi in analisi dal 2009 al 2025, vi è stata una riduzione di rappresentanza di ben l'11%, e inoltre le persone di origine romena presenti in carcere incidono sulle persone di origine romena libera appena per lo 0,1%. Discorso analogo può farsi per le persone di origine albanese, che attualmente sono circa il 360.000 tra le persone libere, mentre tra il 2019 e il 2025, guardando le presenze in carcere, queste si sono ridotte di ben il 18%. Come tasso di incidenza rispetto alla popolazione libera, invece, vediamo che le persone di origine albanese sono rappresentate intorno allo 0,5%. Comunque si prendono ad esempio queste due nazionalità, che hanno conosciuto un picco di immigrazione all'interno del nostro paese particolarmente rilevante, però nel corso del tempo sono sempre più allontanate da circuiti criminali, consentendo quindi omologarsi meglio all'interno del territorio e quindi di dimostrare come un'integrazione efficace consente di evitare la criminalizzazione conseguenziale. Dall'altro lato invece le persone provenienti dal Nord Africa, in particolare si sono prese in considerazione le persone di origine marocchina e quelle di origine tunisina, a fronte delle politiche eccessivamente criminali, tendono ad aumentare le rispettive presenze all'interno degli istituti penitenziari. E in ogni caso, altro aspetto riguarda di segno opposto la detenzione invece femminile, laddove ancora l'Est Europa ha un'incidenza maggiore rispetto alle rappresentanze delle donne. In particolare sono maggiormente rappresentate appunto le donne di origine romena, che sono pari al 25% del totale delle donne straniere presenti in carcere, seguono Nigeria, Marocco, Bosnia, Bulgaria, e poi percentuali inferiori. In particolare le donne di origine in generale, le donne recluse al 30 aprile 2026 in Italia erano poco meno di 3.000, pari al 4,4% del totale delle persone detenute. Quelle di origine straniera rappresentano appena il 3,8% del totale dei detenuti di origine straniera, mentre incidono per il 27,4% laddove si guardi esclusivamente alla detenzione femminile. Rispetto alla condizione detentiva delle persone di origine straniera, emerge come in realtà rispetto a un profilo trattamentale l'incidenza di queste persone sia in linea con la percentuale rappresentata a livello generale, mentre desta qualche preoccupazione l'accesso ai mediatori culturali. Infatti al 31 dicembre 2025 su oltre 20.000 persone detenute di origine straniera, i mediatori erano 335, il che si traduce in 1,67 mediatori per 100 detenuti. E costoro hanno competenze principali per il Nord Africa, l'Est Europa, il Medio e l'Estremo Oriente, ma rapportando la relativa presenza alle persone straniere in carcere, emerge come vi sia una rappresentanza maggiore di mediatori tra tra le persone di origine e medio ed estremo orientale, laddove si hanno 3,54 mediatori ogni 100 persone detenute, mentre nelle restanti nazionalità di appena un mediatore poco sopra per ogni 100 persone detenute. Quindi questa serie di dati ci consentono di evidenziare come in realtà la popolazione di origine straniera ha più difficile accesso all'aspetto della popolazione libera, magari per l'accesso ad alternative, eccetera, proprio a causa di politiche eccessivamente criminalizzanti che combattono in qualche modo l'integrazione, laddove invece si è dimostrato ampiamente che un'integrazione efficace consentirebbe di abbattere la criminalizzazione e in realtà creare una situazione maggiormente confortevole anche nella percezione della popolazione libera, cui viene spesso narrata una sorta di paura per le persone di nazionalità diversa dalla propria.
2: Ed eccoci giunte a conclusione di questa puntata. Ringraziamo chi è stato ai nostri microfoni, Don Umberto Cocconi e Francesca Stanizzi. Un saluto a tutte le persone ristrette che ci hanno seguito dalle case circondariali dell'Emilia Romagna, da me che sono Ilaria Cecchinato e da Antonella Cortese. A domani.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. La Russia risponde al raid ucraino di ieri sul Mar Nero colpendo il porto di Izmail sul Danubio nella regione di Odessa. La zona è uno dei principali centri ucraini per l'export di cereali e materie prime. Sempre nella regione di Odessa è stato colpito anche un treno uccidendo due persone, tra cui il conducente. Kiev invece è tornata ad attaccare raffinerie e depositi dell'e-commerce Wild Berries, questa volta in Baschiria.
2: Non lasceremo la nostra casa, qualunque cosa accada. Resistono le famiglie palestinesi da giorni sotto assedio nelle proprie abitazioni a Qusra, in Cisgiordania. Le strade intorno alle case sono bloccate dai coloni che da giorni hanno anche tagliato l'accesso ad acqua ed elettricità. Uno dei proprietari delle case è cittadino americano e sul caso si è espresso anche l'ambasciatore degli Stati Uniti, Huckabee. Sono azioni ripugnanti commesse da terroristi, ha dichiarato. In questi minuti l'esercito israeliano ha fatto sapere di aver smantellato un avamposto di coloni illegale proprio a Qusra, ma non è ancora chiaro se i due casi siano collegati.
1: 5.000 tra soldati e marinai a bordo di una portaerei da 9 mesi in condizioni igieniche preoccupanti e con pasti razionati. Alcuni membri del Congresso degli Stati Uniti hanno lanciato l'allarme sulla situazione della US Lincoln impegnata nella guerra contro l'Iran. Tra le persone a bordo sarebbero aumentati in modo drastico anche i tentativi di suicidio. Non è la prima volta che emergono notizie preoccupanti sulla vita a bordo della portaerei, che finora il segretario alla difesa Exit ha sempre etichettato come fake news.
2: Gli effetti del caldo estremo delle ultime settimane si fanno sentire anche sul settore energetico. La Romania è stata costretta ad avviare la chiusura completa della sua unica centrale nucleare. Il livello dell'acqua del Danubio, usato per il raffreddamento, infatti, ha raggiunto i minimi storici e non è più possibile mantenere accesi i reattori.
1: In Albania un vasto incendio è in corso nella periferia della capitale Tirana. Numerose unità della protezione civile, dei pompieri e dell'esercito sono impegnate nel tentativo di spegnere le fiamme. Al momento non si ha un bilancio, mentre sulle aree interessate sono intervenute anche 2 elicotteri militari. La situazione è critica anche nella città di Cruja, a circa 30 km a nord della capitale albanese, dove gli incendi minacciano alcune abitazioni. Anche qui sono attivi 2 elicotteri militari. Dall'inizio dello scorso luglio ad oggi sono 21 le persone arrestate in Albania per incendi dolosi.
2: Un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato la notte scorsa a Trani nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena. È stato soccorso e trasportato prima al presidio territoriale di Trani e poi all'ospedale di Bisceglie, dove però è deceduto. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che hanno ascoltato gli amici del 18enne e altri testimoni. La rissa è avvenuta tra 2 gruppi, uno composto da giovani di Andria e l'altro da ragazzi di Trani.
1: In chiusura il meteo, con l'anticiclone africano sempre ben presente al nord, mentre al centro-sud potrebbero esserci piogge temporali a partire dal pomeriggio. Oggi sono 18 le città italiane da bollino rosso per il caldo estremo, domani scenderanno 7. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
0: Popolare Network.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
7: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
8: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: We'll be right back.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: L'esercito israeliano ordina l'evacuazione di Qusra, il villaggio della Cisgiordania dove da giorni i coloni assediano le case dei palestinesi. Noi non ce ne andiamo, rispondono le famiglie coinvolte e i coloni con l'approvazione del governo. Rifondano l'insediamento di Ganim nel territorio di Jenin sgomberato nel 2005. Piantedosi atteso oggi davanti al comitato parlamentare su Schengen. Il ministro dovrà spiegare numeri alla mano perché è stato sospeso il trattato con la Spagna. Dopo i fatti di Ceuta, le opposizioni chiedono i dati sui migranti fermati provenienti dalla Spagna. I porti da cui passa il grano al centro degli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. Il mese di luglio è stato il più letale da maggio 2022 per i civili ucraini. Zelensky e i media americani: ci servono intercettatori Patriot. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Iniziamo dunque il nostro giornale radio con la Cisgiordania, dove la cronaca delle ultime ore si concentra sul villaggio di Qusra nella zona di Nablus. Da giorni, dopo giorni in cui i coloni hanno di fatto assediato le case di due famiglie palestinesi, l'esercito ha annunciato un'operazione militare che durerà 3 giorni, ordinando a 20 famiglie di lasciare le proprie abitazioni. Per gli ultimi giorni mi ha raggiunto in studio Virginia Platini. Virginia.
1: L'esercito israeliano ha ordinato a una ventina di famiglie palestinesi di andarsene dalle proprie case nel villaggio di Qusra. Alcuni lo hanno fatto e sono ora ospitati in altre zone sempre dello stesso villaggio, ma gli abitanti delle case al centro della contesa con i coloni, le case che sono assediate ormai da giorni dai coloni, hanno dichiarato: noi non ce ne andiamo, perché temono chiaramente, come spesso succede in questi casi, che gli sia poi impedito di tornare. L'esercito intanto fa sapere di aver smantellato alcuni avamposti di coloni illegali anche a Qusra. C'era già stato un intervento di soldati nei giorni scorsi, ma senza che risolvesse la situazione, e addirittura alcuni dei soldati avevano pregato insieme ai coloni. Su questo caso, tra l'altro, si è espresso anche l'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, perché uno dei proprietari di queste case palestinese è un cittadino anche americano, e Huckabee ha parlato di un atto di terrorismo ripugnante. Nel frattempo però è anche iniziato il trasferimento di alcune famiglie nel sito di Ganim, famiglie di coloni, in questo sito che è una zona molto vicina alla città palestinese di Jenin, ed è un sito dove già dagli anni 80 al 2005 era sorta una colonia, poi smantellata durante il piano di disimpegno voluto da Sharon. La ricostruzione di Ganim e di Kadim, un'altra colonia, era stata approvata alla fine dell'anno scorso, e proprio alla cerimonia per la rifondazione di Ganim il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha parlato di quanto sta succedendo a Qusra, dichiarando di criticare i disordini violenti, di condannarli perché solo l'autorità è autorizzata ad agire, ma poi anche affermando che la violenza dei coloni non esista o sia al massimo un fenomeno molto marginale.
0: Grazie a Virginia Platini. La Russia risponde al raid ucraino di ieri sul Mar Nero, colpendo il porto di Izmail sul Danubio nella regione di Odessa. In entrambi i casi gli attacchi hanno coinvolto anche infrastrutture legate al commercio del grano. Sempre nella regione di Odessa è stato colpito anche un treno, uccidendo 2 persone, tra cui il conducente. Zelensky parla di strage sfiorata. E le Nazioni Unite confermano che il mese di luglio sia stato il più letale per i civili ucraini dal 2022. Le difese di Kiev a corto di intercettori non riescono più a battere i missili russi, un problema che Zelensky ha evidenziato anche ieri, intervistato dalla CNN, ma che sembra non possa risolversi presto. Difficile che Trump conceda altri Patriot all'Ucraina in un momento in cui le scorte sono state prosciugate dalla guerra in Iran. Oggi il ministro Piantedosi è atteso davanti al comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen. Sul tavolo la decisione del governo di sospendere il trattato di libera circolazione con la Spagna dopo i fatti di Ceuta. Le opposizioni chiederanno al ministro quali erano e quali sono i rischi concreti che hanno portato ad una decisione così drastica. Ascoltiamo Rachele Scarpa del PD, che fa parte del comitato Schengen.
2: Noi ci aspettiamo che il ministro faccia innanzitutto chiarezza su 2 cose concrete, che sono i numeri dei risultati, no, dell'operazione propagandistica della sospensione, tra virgolette, di Schengen, del ritorno dei controlli alle frontiere, perché vorremmo capire quante persone sono state effettivamente fermate e quante venivano davvero da Ceuta, e anche le carte che depositi in Parlamento la notifica mandata a Bruxelles, che è arrivata 2 giorni dopo che i controlli sono iniziati, quando l'emergenza a Ceuta era già bella che finita, e quindi vorremmo che il ministro sostanziasse un po' quali erano le gravi minacce incombenti che hanno consentito di mettere in campo una misura così radicale. E poi gli chiederemo con che faccia e con che credibilità l'Italia, che agisce in questo modo propagandistico rispetto alla Spagna, allo spazio Schengen, potrà sedersi al tavolo del patto UE migrazione asilo a chiedere, per esempio, per dirne una, alla Germania di non mandarci i dublinanti, cioè le persone che hanno fatto il primo ingresso in Italia e che poi si sono spostate verso la Germania e che, secondo il patto che il governo italiano ha sostenuto calorosamente, devono tornare in Italia, perché non è un patto che aiuta i paesi di primo ingresso questo.
0: Intanto Germania, Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Grecia stanno conducendo trattative avanzate per la creazione di un centro per i rimpatri in Uganda. Lo riportano in queste ore i media turchi e greci. Un progetto, quello del Return Hub, sostenuto, come sapete, anche dal governo italiano, con i centri in Albania. Ma sentiamo il servizio da Bruxelles.
3: La diretta conseguenza della crisi a Ceuta e degli affondi dell'asse Meloni-Fredriksen sulla migrazione è stata senza dubbio il rafforzamento in Europa del tema dei rimpatri. Si attende ancora l'entrata in vigore del regolamento europeo apposito con i suoi nuovi return hubs, i centri di rimpatrio in paesi terzi di cui si sa poco o nulla, ma che di fatto saranno una forma di detenzione fuori dal territorio UE, ben oltre il cosiddetto modello Albania. E il lavoro preparatorio è già iniziato. Dopo aver incassato i nodi Montenegro, Armenia, Uzbekistan e Kazakistan, le discussioni di una fronda di falchi europei si stanno concentrando con alcuni paesi africani, 2 su tutti, l'Uganda e il Ruanda. E ora arrivano le prime indiscrezioni. Le autorità del Ruanda, per esempio, hanno confermato di essere state contattate da diversi governi europei e di rimanere aperte al confronto, come fatto anni fa con il Regno Unito. Maggiori dettagli arrivano invece sull'Uganda, con fonti del quotidiano greco Katimerini che riportano di un piano promosso da Germania, Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Grecia in fase di definizione per la messa a terra già nel 2027. Si tratterebbe di un centro da 5-10.000 posti in cui saranno inviate persone migranti la cui domanda di asilo nell'UE è stata respinta. Non si sa chi e come gestirebbe un centro così enorme, ma di certo servirà un accordo e un sostanzioso finanziamento con i soldi dei contribuenti UE. La Commissione europea evita di commentare, ma per il 4 settembre è attesa a Copenaghen una riunione dei ministri degli interni dei 5 paesi coinvolti per valutare i negoziati in corso. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Sarà consegnata oggi all'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, la relazione della Commissione per il Codice Etico su Sigfrido Ranucci. Il testo non sarà reso pubblico, ma servirà all'amministratore delegato della RAI per valutare la condotta del giornalista. Una decisione attesa dopo Ferragosto e potrebbe assumere la forma della sospensione di Ranucci. Da capire invece il destino della sua trasmissione, della sua redazione, quella di Report, che sta già lavorando alle puntate per il prossimo anno. Le opposizioni da settimane difendono il giornalista, ricordando che lui è la vittima dell'attentato e non deve essere rimosso. La destra, più riprese, invece, ne ha chiesto l'allontanamento. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vito Lo Capo in Sicilia è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Sono intervenuti i sanitari del 118 e durante i soccorsi anche un operatore che stava praticando il massaggio cardiaco è morto sul posto. In questi minuti si trovano i carabinieri per tutti gli accertamenti. Un uomo di 30 anni ha sparato questa mattina contro l'ex moglie e poi ha tentato di suicidarsi. Entrambi sono ricoverati ora all'ospedale di Cosenza. L'episodio è avvenuto a Mongrassano, nel Cosentino. Secondo le prime ricostruzioni, la coppia aveva vissuto in Germania e si era successivamente separata. La donna era rientrata in Calabria e l'uomo l'ha raggiunta ieri, probabilmente nel tentativo di riallacciare i rapporti. Di fronte al rifiuto della donna, le ha sparato. La portavoce di Donald Trump, Caroline Leavitt, lascia l'incarico, desidera dedicare più tempo alla sua famiglia e ai suoi piccoli, ha annunciato Trump. Lievita, che ha avuto una bambina a maggio, è una delle più fedeli collaboratrici del presidente ed è nota anche per i suoi attacchi ai giornalisti non allineati. Rimarrà una delle mie principali consulenti e una voce influente nel Partito Repubblicano, ha dichiarato Donald Trump. Si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto in Colombia, oltre 265 i morti, ancora centinaia i dispersi. Mentre i soccorritori si concentrano sulle grandi città dove sono crollati palazzi e case, rimane il nodo del Chocó, regione epicentro del sisma, dove molte comunità sono tuttora isolate. Paolo Vignolo è professore associato all'Università Nazionale della Colombia.
4: Sicuramente ci sono zone in cui i soccorsi non sono ancora arrivati o stanno arrivando in queste ore. Bisogna dire che appunto nelle zone rurali il sisma probabilmente è stato molto forte, ma i danni non sono così ingenti come nelle città dove sono meno sicuri edifici. È un territorio molto bello che però ha diciamo delle difficoltà di infrastrutture enormi, nel senso che ci si muove o per fiume o ci si muove arrivando con piccoli aerei. È un territorio che dagli anni 90 ha subito una devastazione sia ambientale, soprattutto a causa delle miniere legali e illegali, e dalla guerra. È la regione più povera della Colombia, se misurata in termini di PIL, è una regione che ha dei problemi anche di corruzione molto forte. La capitale, Quibdó, è una città, è stata duramente colpita dal terremoto, avrà 200.000 abitanti, molti dei quali sono arrivati in città negli ultimi 20-30 anni sfollati a causa del conflitto armato.
0: È il giorno in Gran Bretagna delle elezioni suppletive a Clacton Sea, la cittadina sulla costa britannica torna al voto dopo le dimissioni di Farage, dimissioni di facciata a cui è seguita un'immediata ricandidatura. Sulla scheda, oltre al suo nome, molti candidati satirici. Allora sentiamo il servizio del nostro collaboratore Daniele Fisichella.
5: A meno di sorprese clamorose, Nigel Farage dovrebbe vincere. Lo ha già fatto nel 2024 qui a Clacton-on-Sea e il suo partito Reform UK ha raccolto la maggioranza dei voti anche alle recenti amministrative. Ma la popolarità del leader dell'estrema destra britannica è in calo da quando al capo del governo laburista c'è Andy Burnham.
6: Andy Burnham has no mandate whatsoever. And I think the public understand that.
5: A luglio fu lo stesso Farage a dimettersi da parlamentare, un modo per fermare l'inchiesta sui fondi ricevuti anche in criptovalute e mai dichiarati. I partiti tradizionali hanno etichettato queste suppletive come una farsa, decidendo di non partecipare, ma all'appello si sono presentati altri 33 candidati dai profili più eterogenei. Spicca tra di loro Count Beanface, il conte col secchio della spazzatura sulla testa. È un comico la cui campagna elettorale è stata tutta una presa in giro proprio dello stesso Farage con tanto di canzone. Intervistato da tutti i media britannici, c'è chi dà Beanface addirittura vincitore, raccogliendo il voto di protesta, anche perché alcuni nazionalisti nel frattempo hanno abbandonato Farage, che oltre ad una condanna penale rischia anche una figuraccia.
0: 5 anni fa moriva Gino Strada, cofondatore di Emergency. Strada ha curato oltre 13 milioni di persone in tutto il mondo. Il lavoro di Emergency prosegue anche oggi nei tanti contesti di guerra e non solo. Su cosa ci ha lasciato Gino Strada? Ascoltiamo Mau Valpiana, presidente del Movimento Non Violento.
7: Una solidarietà concreta verso le vittime, verso il prossimo, che si è trasformato, e questo è un dato politico per me fondamentale, che si è trasformato in quello che abbiamo chiamato, proprio anche grazie a Gino Strada, pacifismo concreto. È riuscito a passare dal pacifismo ideologico, dal pacifismo delle idee, dal pacifismo delle dichiarazioni, dal pacifismo delle prese di posizioni, che anche c'è ed è importante ed è fondamentale naturalmente, ma il passo importante che Gino ha fatto è stato quello di trasformare questa che rischia di rimanere solo un'idea astratta, una presa di posizione, un'opinione politica, in un pacifismo concreto, organizzando questa sua grande missione che è stata della vita, che è stata Emergency.
0: Virginia Platini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
8: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: Ma voi chi siete?
5: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
4: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
5: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggi a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

l'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo macelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillette delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti, a quelle vostre glorie vuote da coglioni.

ti parla sempre di un futuro trionfale e ad ogni impresa di questo secolo trionfante, alle magie di moda delle religioni orientali che da noi nascondono soltanto vuoti di pensiero, ai personaggi cicaleggianti dei

le sempiterne belle in gara sui calendari, a chi dimentica o ignora l'umiltà. Io, figlio di una casalinga e di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia, io ho tirato su a castagna ed erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio a chi si nasconde con protervia dietro un dito, a chi non sceglie, non prende parte, non si sbilancia, o sceglie a caso per i ritiramenti del momento, curando però sempre di riempirsi la pancia. E dico addio alle commedie tragiche dei sepolcri imbiancati, ai ceroni dei parrucchini per signore, alle lampade tinture.

0: Francesco Guscini ci dice addio, l'album Stagioni saluta al mondo, è un disco di qualche anno fa ovviamente, però sa molto di testamento, mi sembrava carino iniziare anche noi, anche la nostra trasmissione estiva, la versione estiva di Signori e Signori Welfare Sparito, quindi Signori e Signori l'estate è servita, non può esimersi da ricordare e omaggiare il grande Francesco Guccini. Tra l'altro io poi anche l'ho ci ha sfiorato nel sociale, nel lavoro nostro, racconterò un aneddoto, perché noi l'abbiamo incontrato quando io lavoravo alle carte a un centro socio riabilitativo per handicap medio grave a Porretta, lui era di Pavana, che poi era il primo nuovo avamposto della Toscana di là dal confine, no? Nel pistoiese, noi eravamo di qua a Porretta, c'è Ponte della Venturina in mezzo, ma insomma eravamo vicini di casa, poi magari ve la racconto. Bene, intanto un benvenuto a tutta e tutti a Rosario.
1: Ciao Paolo, bentornato.
0: Esatto,
1: bentornato.
0: Io quest'estate veramente appaio e scompaio.
1: Esatto, Paolo, esatto, sei qui un po', sei vacanziero, sei sì, vacanziero.
0: Sì, però mi sa che da ora in poi ci sarò molto, molto spesso, se non sempre.
1: Salutiamo i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici nella settimana clou dell'estate, la settimana di Ferragosto.
0: Dopodomani, direi.
1: Esatto, sta arrivando, è lì. E poi...
0: Visto che fa così fresco, che fa così... fuori le griglie, fuori i fuochi, fuori
1: esatto. Yeah, freschissimo, quindi possiamo assolutamente fare braccio qua. Un caldo incredibile, Paolo, un'estate tra le più torride, forse rischiamo di battere il record del 2003, che fu la famosa estate che aprì il riscaldamento globale. Comunque non è questo il tema della nostra trasmissione oggi, diremo un po' di cose, qualche ricordo personale di Guccini, qualche aggiornamento, e poi nella seconda parte
0: completamente dedicata agli amici, poi un appuntamento anche questo tradizionale annuale che si ripete, certo.
1: Sia dell'inverno che dell'estate, gli amici di Acetonico 100% succo etnografico, che come ogni estate ci mandano il loro podcast Appartenenze di Marin Lombardi e Katarzyna Piotrowicz.
0: Spero di aver fatto lezione bene,
1: Il montaggio è di Accursio Graffeo, il podcast poi nella seconda parte vi diremo di che cosa parla, quindi sentiremo questo podcast, ma già il titolo Appartenenze dirà un po' tutto di questo podcast. Bene Paolo, partiamo subito intanto da dare qualche notizia, certo. Perché è agosto, si avvicina la scuola e apriamo una piccola finestra del welfare, perché ci aggiungono notizie che purtroppo, come prevedibile, ci sono tagli in vista, soprattutto in alcuni appalti. Abbiamo letto di Macerata, ma sappiamo anche qui nel bolognese che ci saranno, insomma, previsti dei tagli. Insomma, continua questa sagra dei tagli e continua questa inclusione senza soldi. Quindi questo è un po' il quadro che ovviamente seguiremo poi col nostro format classico e storico.
0: Certo, servono da altre parti i soldi, no?
1: Eh sì Paolo, servono da altre parti, ne parlavamo prima a microfoni spenti, no? Di quanti soldi stanno spendendo per il ponte dello stretto di Messina che non si farà mai, sul riarmo, un presunto attacco di un nemico che non sappiamo chi sia, e tanti soldi buttati, quanto poi in realtà quello che serve è proprio quello di investire rispetto a rendere queste città più vivibili.
0: Sì, con la ricaduta che chiaramente non è solo nostra, non è un problema solo italiano, è un problema europeo. La ricaduta è che continuando in questo in questa delirante rincorsa agli armamenti, una rincorsa contro questo nemico che ci dovrebbe attaccare, intendiamoci qua, nessuno, anzi tutto, lungi da noi l'idea di essere putiniani, per me, a me mi fanno cagare tutti da nord a ovest, li manderei tutti, per dirla con Guccini, a fare in culo, in allegria, si può dire, d'estate possiamo permetterci un linguaggio un po' scamiciato, però certo è che nessuno si preoccupa preoccupi da nessuna parte del mondo di provare un attimo a fermare questa corsa in qualche modo, hai capito, che sta penalizzando. E cos'è il risultato? Qual è il risultato? È ovviamente che la destra più becera e la peggiore, quella nera, perché qui stiamo parlando ormai di un ritorno di fascismo. Cioè, ragazzi, abbiamo sdoganato in Italia parole come remigrazione, che significa deportazione, e come tre giorni fa rastrellamenti, cioè Vannacci, per dire, per presentare il suo candidato, sto generale che non mi ricordo manco il nome,
2: sì,
0: tanto per a Milano ha parlato questo a Rogoredo, gli do man libera, fa dei rastrellamenti, cioè usiamo dei linguaggi, cioè proprio sono tornati i fasci. Io ho visto poi un volantino di uno di Futuro Nazionale, candidato non mi ricordo dove, con la mazza in mano, adesso ci pensiamo noi, cioè è un fantasma, uno spettro che si aggira per l'Europa, e non è lo spettro del comunismo per città, ma è quello del fascismo. E questo chiaramente aumenterà se non riusciamo a fermare questa deriva di questi soldi che drenano e che vanno via dal lavoro, scuola, sanità pubblica, soprattutto sanità,
1: ma anche
0: pubblica,
1: sicurezza, Paolo, sicurezza.
0: Sì.
1: Perché poi parliamoci chiaro, questo, come hai detto tu, la destra che parla molto di sicurezza quando poi in realtà investe pochissimo sulla sicurezza,
0: ci campa,
1: quindi però ci campa, è una propaganda che serve. Pensiamo che hanno fatto credere a milioni di italiani che Ceuta è dietro l'angolo, come se arrivassero qui a nuoto da Ceuta, ricordando che Ceuta è uno delle enclavi inespugnabili, da dove praticamente non passa un migrante, neanche praticamente con le cannonate. Quindi questo è da mettere in chiaro. Siamo questo è il quadro, una propaganda che ci sta veramente devastando,
0: travolgendo. E purtroppo, come spesso succede, brutto dirlo, sono le persone probabilmente più povere, le persone che più avrebbero bisogno di servizi, che stanno alimentando sta marea nera, perché sono le persone che più facilmente dirotti verso un nemico esterno, lo dobbiamo dire, cioè sono le persone che, tra l'altro, male a dirlo, ma per il nostro mestiere ci sono anche care, ma quelli sono quelli che stanno dando l'acqua al mare del fascismo.
1: Ricordiamo, cioè, questi non lo diciamo noi, sono dati dell'Istat, il 48% circa degli italiani sono analfabeti funzionali, che non è che significa che sono gente che non sa neanche parlare, ma significa che non sa comprendere bene il significato di ciò che gli viene detto, quindi gli si apre un mondo rispetto a tutta questa propaganda che viene, cioè, ripeto, io ho parlato con gente che crede che da Ceuta possono arrivare i migranti, e ricordiamo che Ceuta dista dall'Italia
0: migliaia di chilometri,
1: si trova in un continente che si chiama Africa.
0: Questo lo crede anche Tajani, il nostro ministro degli
1: esteri, ha detto di non aprire le finestre perché non si sa mai
0: che salti dentro uno da Ceuta.
1: Vabbè,
0: è meglio ridere per non piangere. Io, se sei d'accordo, visto che siamo già sui 12 minuti,
1: facciamo una pausa e poi ci racconto
0: la cosa. Allora, io ho scelto qua un po' là, dopo addio, ho scelto da un disco che secondo me è forse del 1987, se non vado errato, che secondo me è il suo grande capolavoro, che è Scirocco, no, che Signora Bovary, scusa, che contiene Scirocco il disco. Io invece ho scelto proprio la canzone che dà il titolo all'album, Signora Bovary.

0: Questo è il sax del grande Antonio Marangolo che accompagna la chiusa, mamma mia.
1: Grande sassofonista anche di Paolo Conte, che fra l'altro, insomma, anche Paolo Conte ha i suoi annetti.
0: Dite, ma noi portiamogli il bene il più possibile.
1: Mi auguro,
0: portiamogli
1: assolutamente,
0: il bene,
1: ci mancherebbe
0: possibile.
1: Assolutamente.
0: Antonio Marangolo, io lo vidi anche in concerto una volta con Pino Daniele, tra l'altro.
1: Insomma, grande musicista, livelli, grande turnista, insomma, suona con tantissimi.
0: I livelli sono stratosferici.
1: Paolo, allora abbiamo detto, raccontaci.
0: Allora, guarda, no, io quando lavoravo in questo centro socio-riabilitativo Porretta, tra l'altro, dei ricordi meravigliosi, è stata una delle esperienze, tra le tante mie esperienze professionali, sicuramente una prima che ricordo, che quando ricordo mi scalda di più il cuore, perché abbiamo fatto tante belle cose. Per su iniziativa di un collega che semmai ascolta questa trasmissione, saluto, abbraccio con grande calore Carmine, e abbiamo provato a mettere in musica e le parole un po' così, un po' bizzarre, strane, dei nostri utenti che avevamo, sto parlando di handicap medio grave, di disabilità medio grave. Allora, abbiamo fatto questo CD con musicisti poi come Daniele Sepe, ci ha mandato un inserto, Claudio Carboni, un grande sassofonista, Sergio Altamura, chitarrista, sicuramente me ne sfuggono qualcuno. Il pezzo che abbiamo registrato, tra l'altro, mi ricordo a Silla con la banda Roncati, La Pinguina Innamorata, che quel pezzo lì è diventato, tra l'altro, un must di tutte le manifestazioni. Sai come fa la pinguina innamorata? E facciamo questa cosa, andiamo a Roma, il Manifesto, il giornale Manifesto, che non so se ti ricordi, no? Produceva dei dischi, dice sì, ci produce il disco, facciamo il disco, il CD con il Manifesto, ci manca, insomma, un po' qualcuno che ce lo promuove. E chi ce lo può promuovere di più che non il vicino di casa, di Pavana? Perché noi eravamo a Porretta, Pavana è di là dal confine, come dicevo prima. Ma come abbiamo conosciuto, come siamo entrati in contatto con Francesco Guccini? Al tempo una mia collega Roberta, che saluto con un calore inimmaginabile, infinito, aveva un compagno, stava con un compagno lì a Silla che si chiamava Francesco Guccini, e gli arrivavano delle lettere, abitando lì nell'Appennino, gli arrivavano delle lettere dei fans. Allora a un certo punto le prende su, va a Pavana, suona il campanello al Vecchio Mulino, Guccini sta al Vecchio Mulino, quello che fu di Amerigo, suo nonno, e appare, e allora questo si presenta e dice: io sono Francesco Guccini, e questo, ma credo che queste lettere siano tue. Da lì è nata un'amicizia tra loro, e lui ci ha presentato, quindi non il vero, sono tutti e due veri, ma diciamo, il cantautore Francesco Guccini, che è venuto al centro Le Cartole, si chiama al centro, dietro l'ospedale vecchio di Porretta, a passare un pomeriggio, un paio d'ore a tigelle, crescentine, con i nostri utenti, i nostri ragazzi, quindi molto disponibile. Abbiamo contraccambiato la visita andando a casa sua, in questo famoso mulino di Pavana, dove abbiamo registrato anche un'intervista in cui con lui abbiamo parlato anche di disabilità, di sociale, del sociale nella musica, che ho in un VHS, ma purtroppo sono un boomer, ho bisogno di è un appello che faccio a un giovane che mi aiuti a trasportare, a scaricare, a trasformare, a digitalizzare quel VHS, diciamo così, dove c'è questo nostro pomeriggio insieme agli altri amici e colleghi con cui lavoravo a Porretta, a casa di Francesco Guccini. Quindi, insomma, mi piace ricordare anche la sua affabilità.
1: Un bellissimo ricordo, una persona sicuramente aperta. Abbiamo letto che, insomma, tranquillamente offriva un bicchiere di vino a chi...
0: Sì, no, ma poi tra l'altro in paese non era uno che non si barricava in casa, se uno suonava apriva la porta, ma e poi lui non è un caso, ha scelto quella dimensione. Ormai era da tantissimi anni che viveva a Porretta, io ho lavorato a Porretta, a Pavana, i primi anni 2000, quindi si parla di più di 20 anni fa, e lui già lo vedevo che veniva a prendere il treno, poi ha sposato l'ultima sua compagna, sua moglie, che lavorava a Porretta come insegnante, come credo maestra alle elementari, quindi proprio ormai aveva trasferito il suo mondo affettivo, e mi ricordo che ci raccontò proprio che venivano a casa sua anche per gli ultimi dischi, per fare il produttore e tutto, per proprio lui era diventato, diciamo, la sua base era quella, il suo mondo era quello. E come tutti i montanari, diciamo, un po' sono un po' orsi, però sono persone che non chiudono mai la porta, che non se la menano mai, per dirla, insomma, quindi rimangono sempre col piede appoggiati per terra. Direi che lui non è mai stato un divo, una star, è sempre stato un mestierante, lo dico nel senso ovviamente più nobile, anche perché so che lui farebbe piacere essere definito come tale, no? Nel senso più nobile della parola, uno che per lui amava il suo mestiere, insomma.
1: Ricordiamo, Paolo, che ci sarà anche una funzione poi pubblica, un ricordo pubblico a settembre, perché è stato fatto in privato la commemorazione, quindi
0: laica,
1: esatto, laica lì a casa sua, fra l'altro, quindi a settembre ci sarà, insomma,
0: la città darà
1: l'omaggio.
0: Lui è nato a Modena, ma insomma questa città, la nostra città, Bologna, e Bologna e Guccini, cioè alla fine lui qui ha lasciato l'Osteria delle Dame e via Paolo Fabbri 43.
1: Paolo Fabbri, che è stato un pellegrinare di
0: tanto cantare,
1: veramente bellissimo, da pelle d'oca, veramente un altro artista, insomma, che lascia Bologna dopo Lucio Dalla, Guccini, insomma, dei poeti che ci lasciano,
0: però colui che crea lascia un lascito enorme che continua per lungo tempo, anche dopo che il suo fisico, il suo corpo non c'è più, quindi
1: la musica, Paolo, non
0: smettiamo di godere delle loro creazioni,
1: rimane in eterno. Vedo che siamo quasi giunti alla conclusione.
0: Allora, ho scelto quello molto banale, se vuoi, però io ritengo che sia il suo grandissimo capolavoro, la sua canzone più bella, con un testo strepitoso e un finale incredibile, che Incontro, e quindi l'ho scelta anche consapevole di stare un po', come dire, nel banale e nello scontato, però quando il banale e lo scontato è un capolavoro ci si inchina e ce lo si ascolta. Incontro, Francesco Guccini.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
0: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
4: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: salmodieranno monaci.
1: Seconda parte del Signore e Signori, l'estate è servita. Come vi abbiamo già accennato nella presentazione, adesso ci sarà il podcast Appartenenze degli amici di Acetonico 100% succo etnografico, autrici Marina Lombardi e Katarzyna Piotrowczyk, montaggio Accursio Graffeo. Appartenenze è un podcast che racconta cosa significa vivere tra culture diverse attraverso le voci di chi ogni giorno intreccia tradizioni, usi e identità differenti, un viaggio tra esperienze, vantaggi e difficoltà di una vita vissuta tra più appartenenze, per scoprire cosa significa crescere in un luogo portando con sé le radici di un'altra cultura. Adesso buon ascolto e noi ci risentiamo giovedì prossimo.

Questo è 100% succo etnografico, l'altro podcast di Acetonico. Ecco un po' di cose che troverai qui: interviste, etnografie, riflessioni e forse più dubbi che risposte. Buon ascolto!

0: Benvenute e benvenuti ad Appartenenze, il podcast di Acetonico che dà voce a chi vive tra culture. Noi siamo Kasia e Marina.
1: In questo podcast sentirete storie di persone che vivono tra più culture e attraverso di loro proveremo a capire qualcosa del mondo in cui viviamo. Daremo spazio e opportunità di raccontarsi a chi, per vari motivi, vive in un contesto multiculturale, a chi non riesce proprio ad autodefinirsi in base ad un'unica provenienza culturale. Proveremo a capire come questo stato di cose influenza la nostra vita quotidiana, come viene percepita dalle comunità con le quali conviviamo, quali sono i vantaggi ma anche gli svantaggi di non far parte di un'eredità monoculturale.
0: Abbiamo invitato a partecipare a questo podcast tre teenagers, Simi, Elisa e Nicolas. Lasciamo che si presentino da soli, spiegandoci perché hanno accettato il nostro invito. Golden brown, fine temptress.
2: Ciao, sono Elisa, ho 17 anni, faccio parte di questo progetto biculturale perché ho la mamma cinese e invece mio padre è italiano.
3: Ciao, sono Nicolas, ho 17 anni e anch'io partecipo a questo podcast perché sono italiano e sono nato in Italia ma ho mia madre che è polacca.
4: Allora, ciao, sono Simran e ho 18 anni, sono in Italia da quasi 8 anni ormai e sono arrivata qui nel 2018, quindi quando avevo 10 anni, e penso di far parte di questo progetto biculturale perché è quasi come se vivessi una doppia vita.

0: e te badanami hai rete melughi.
1: Quali lingue parlate e che lingua usate per comunicare a casa vostra? C'è qualche lingua che vi permette di esprimervi meglio?
2: A casa principalmente parlo l'italiano e raramente parlo il polacco, perché purtroppo non abbiamo preso io e mia madre l'abitudine di parlarlo, ma comunque ho la possibilità, quando vado a trovare i miei parenti in Polonia, di parlare il polacco. Se dovessi dire la lingua che preferisco per esprimermi, ovviamente l'italiano, però mi piacerebbe anche poterlo dire per il polacco.
3: Mia madre in casa mi parla molto spesso in cinese, però ovviamente mio padre non capisce una parola di cinese, quindi finiamo la maggior parte del tempo a parlare in italiano, quindi non ho molte
4: opportunità anche.
3: E non torno neanche tanto in Cina, da molto tempo che non torno in Cina, più che altro per le disponibilità economiche, e quindi non riesco mai a realmente parlarlo, anche perché in un ambiente casalingo si dicono solo certe parole, non hai un vocabolario molto vasto. Però ho anche difficoltà nell'italiano, ho difficoltà in entrambe le lingue, quindi non ho una preferenza nell'esprimermi in nessuna delle due lingue.
5: Allora, io invece a casa parlo il Punjabi, che sarebbe la mia lingua, la madrelingua, e penso che sia giusto così perché alcune volte, quando ero alle elementari o alle medie, i professori mi dicevano sempre di parlare anche l'italiano anche a casa. Però questo mi faceva sentire molto più distante dalla mia cultura, dalle mie origini, perché la casa era l'unico posto in cui potevo parlare la mia lingua.
6: Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti.
4: Quanto vi sentite italiani, se vi sentite italiani?
3: Allora, questa è una domanda molto difficile, perché non mi sento molto appartenente all'Italia, più che altro per la cultura e per le persone, ma non mi sento neanche appartenente alla Cina, quindi non mi sento molto appartenente a nessuna delle due.
5: Io direi che mi sento più indiana, perché appunto ho visto una parte della mia infanzia in India, però comunque un po' mi sento anche italiana, perché appunto la seconda metà della mia infanzia l'ho vissuta qua in Italia.
2: Penso che sia una domanda molto complessa, perché se mi avessero posto questa domanda qualche anno fa avrei risposto probabilmente italiano, ma adesso, essendo sia polacco che italiano, mi dà un senso di liberazione non dovermi identificare per forza in italiano né in polacco. Quindi nessuno dei due.
4: Che cosa significa casa per voi? Dove vi sentite a casa?
5: Allora, per me spiegare questi sentimenti è un po' difficile, perché per esempio quando vado in India vado nella mia casa dove ho vissuto 10 anni e vedo tutti, cioè è quasi come se rivivessi quei momenti belli, quei ricordi con i miei parenti, con i miei nonni. E poi quando torno in Italia è quasi, cioè, mi sento un po' vuota, quasi come se una parte di me fosse rimasta in India. Sì, poi non è che in Italia non mi sento a casa, perché comunque anche qui ho vissuto metà della mia infanzia, però non so ancora bene come rispondere.
3: Io non ho un posto preciso che chiamo casa, più che altro per me sono delle persone, cioè i miei genitori. Per me casa è ovunque siano loro, soprattutto mio padre. Io ho un bellissimo legame con mio padre e sento che casa è.
2: Io, se dovessi definire la mia casa, direi quello in cui vivo in Italia, ma sento anche una forte appartenenza e un forte sentimento anche a quella in cui vado in Polonia, di mia nonna, perché anche lì ho molti ricordi con mia nonna.
4: Il fatto di avere delle radici culturali diverse rispetto alla maggioranza ha mai suscitato curiosità o ostilità?
2: Ostilità non l'ha mai suscitata, fortunatamente. E curiosità sì, però non per la mia cultura, perché purtroppo la cultura polacca non è mai stata considerata più di tanto, ma più per il fatto che fossi straniero. Quindi questo tipo di curiosità del fatto che non fossi 100% italiano.
3: La mia appartenenza a due mondi ha suscitato sia curiosità e ostilità. Curiosità perché ovviamente l'Asia, la Cina è molto lontana dall'Italia e viene visto come un mondo affascinante da parte degli occidentali, però molte volte c'erano questi stereotipi o domande scomode che mi facevano, ad esempio se mangio i cani o i gatti, cosa che non faccio.
5: Io la chiamerei più curiosità stereotipata, perché ci sono sempre quelle domande che quando vedi una persona di una certa nazionalità le fai, è quasi come se fosse un'abitudine. Per esempio, a me la domanda più assurda che è stata fatta è che se anche mio padre mangiasse le mucche.

0: Siamo da sempre in contatto con culture diverse e non perché il mondo sia diventato improvvisamente multiculturale, ma perché lo è sempre stato. Eppure per molto tempo abbiamo cercato di separare, di emarginare, escludere ciò che era percepito come diverso, come altro. Anche i grandi processi migratori dal sud al nord o in generale dalle periferie verso i centri hanno mostrato come le culture non si incontrano mai in astratto, ma in luoghi concreti, locali, fatti di scambi, tensioni e trasformazioni reciproche.
1: Sempre più spesso sentiamo parlare di preservare l'identità culturale. Questa però è di per sé una costruzione legata alla nascita delle nazioni moderne, del nazionalismo e delle scienze sociali. L'idea di identità culturale pura e immobile non è mai esistita. Le identità culturali sono sempre nate dall'incontro, dallo scambio e anche dal conflitto con l'altro. Le influenze reciproche avvengono in maniera fluida e impercettibile.
0: Dobbiamo ricordare però che l'esperienza di vivere in un contesto biculturale può essere profondamente personale. In assenza di un confronto con chi vive una condizione simile, può risultare difficile attribuirle un significato. La possibilità di riconoscersi nell'esperienza dell'altro contribuisce a dare forma alla propria identità culturale e a comprendere meglio il proprio modo di stare tra due appartenenze. Quando questo confronto manca, può succedere che una delle due culture finisca per occupare più spazio dell'altra, semplicemente perché è quella in cui si vive ogni giorno, quella che si respira nelle relazioni quotidiane e che accomuna le persone che ci circondano.

0: Mi chiamo Shannon, ho 30 anni e sono nata qui in Italia, a Sarzana, in Liguria. I miei genitori provengono da due culture molto diverse, mia mamma è italiana e mio padre è vietnamita. Sono cresciuta principalmente all'interno della cultura italiana. Sono cresciuta in questo senso come qualsiasi altro bambino italiano, andavo a scuola, facevo sport, festeggiavo tutte le festività, le ricorrenze italiane. I miei genitori, ad esempio, hanno scelto di battezzarmi, di farmi prendere la prima comunione e i miei nonni vietnamiti hanno partecipato.
1: Io parlo italiano, non parlo vietnamita e non lo capisco. Quando ero piccola stavo molto tempo con mia madre, che era a casa da lavoro, mentre mio padre era fuori per lavoro tutto il giorno, quindi questa probabilmente era la motivazione principale.

quando poi sono cresciuta, ricordo che mio padre cercava di insegnarmi qualche parola in vietnamita, ma io mi rifiutavo. Ricordo che non volevo, forse per non sentirmi diversa. Questa cosa ovviamente ha influito nel rapporto con i miei nonni. Solo mia nonna ha imparato qualche parola in italiano, riusciva a capire, ma non parlava. Ogni volta che ero da loro e volevo parlare con i miei nonni, io parlavo, mio papà traduceva e poi traduceva la risposta dei miei nonni. Mi sento sicuramente più italiana. Quando ero una bambina, se mi veniva chiesto, rispondevo di essere italiana, non mi volevo assolutamente sentire in alcun modo diversa, nonostante io fortunatamente non abbia mai subito degli episodi di discriminazione razziale o di bullismo, anche il fatto di non parlare la lingua vietnamita e in qualche modo anche il fatto di non aver avuto una comunità vietnamita attorno. Forse al giorno d'oggi è più facile trovare una comunità. Ma quando mio padre, i suoi fratelli, i miei nonni sono arrivati qua in Italia, sono arrivati in un piccolo paesino della Liguria e negli anni Ottanta non solo erano gli unici vietnamiti, ma probabilmente gli unici asiatici. Quindi io l'unico contatto con la cultura vietnamita lo avevo attraverso i miei nonni e i miei zii, ma non avevo nessun altro. Piuttosto ho sentito

A mio padre non era permesso venire a trovare mia madre né entrare in casa e i miei genitori si sono dovuti sposare e, diciamo, ribellare per poter stare insieme. Se dovessi scegliere un film, direi sicuramente Good Morning Vietnam, forse un po' scontato, e ricordo che forse per la prima volta fu in quell'occasione che vidi delle immagini del Vietnam simili a come me lo aveva raccontato mio padre.

A volte la consapevolezza di appartenere a due culture differenti matura con il tempo e può essere profondamente influenzata dalle nostre esperienze personali. Può risultare difficile trovare un'autodefinizione identitaria. Talvolta la soluzione si trova nel nostro contesto più vicino, quello che ci accompagna nella vita quotidiana, rappresentato più che ad una nazione, a una città o area geografica ben definita. Un luogo che ci fa sentire davvero a casa e non ci costringe a fare per forza una scelta.

0: Tony.
1: Mi chiamo Nicole Mbog e sono nata a Torino nel 1983. Io ho 43 anni e da mamma italiana di origine pugliese, che è venuta su al nord con la sua famiglia a metà degli anni 50, e da padre senegalese di Seghen Shor, che è venuto nei primi anni 70 per studiare economia e commercio.

0: ignorante, giovane ingenuo, io ho perso la testa.
1: Il tema dell'appartenenza e dell'identità per me è sempre stato molto sofferto. Ho sempre nutrito un senso di inadeguatezza, ma proprio viscerale, no? Che faceva parte anche di me, perché non sono mai riuscita a definirmi italiana. Nonostante io sia italiana e non potrei essere altro da questo. Da adulta, più adulta, riflettendo, ho pensato che il motivo per cui non mi sento italiana, non riesco a sentirmi italiana, per il fatto che per da sempre mi sono sempre sentita fare la domanda: ma di dove sei? Perché parli l'italiano così bene? Oppure nel momento in cui mi spiegavo, mia mamma è italiana, sono nata e cresciuta qui, ovvio che parlo italiano e basta, ma allora praticamente sei italiana. Quindi quel praticamente, tutte queste domande insistenti mi facevano sentire fuori da un gruppo, è ovvio. Ho trovato un po' di pace definendomi torinese, cioè io a Torino mi sento a casa. Italiano è ancora un termine troppo ampio per me. Senegalese no, perché appunto non ho mai potuto esserlo, e ricordo di un signore che una volta, un signore senegalese mi ha parlato in Wolof, io non sapevo rispondere, era una ragazzina, e mi disse del Racine. Allora ho chiesto a mio padre, la sera sono andata a casa, ho telefonato a mio padre, gli ho detto: papà, gli ho raccontato l'episodio, gli ho detto: ma questo mi ha detto del Racine, e lui mi ha detto ridendo che significa sradicata. Quindi è stata proprio dura questa questione dell'identità per me. Secondo

0: Pronto?
1: Purtroppo non ho legami e non conosco persone senegalesi se non quelle che ho conosciuto anni e anni addietro tramite mio padre. A scuola siamo sempre state le uniche, mia sorella, non ho mai avuto compagne o compagni senegalesi a scuola, ma neanche al lavoro in realtà, non ho mai avuto colleghi o colleghe senegalesi.

0: mesi, quindi non mi è mai capitato.
1: Quindi io consiglio a chi vive la mia situazione di doppia origine, non mettere da parte una cultura, nonostante si viva in un certo paese, quindi si parli più una lingua piuttosto che un'altra, si vive in un certo modo piuttosto che in un altro, la quotidianità può portarci, no, a mettere da parte. Io consiglio di no, anche ai genitori, di stare attenti a questa cosa qui, perché comunque le radici prima o poi tornano a bussare alla porta e vogliono essere legittimate e ascoltate.

0: Nell'insieme di queste storie non abbiamo dato nulla per scontato, consapevoli che ogni storia avrebbe portato un'esperienza personale e individuale. Abbiamo lasciato una totale libertà ai nostri ospiti di raccontarsi e di renderci partecipi della loro esperienza di vita multiculturale.
1: È un dato di fatto. Viviamo in un mondo multiculturale. La nostra attualità è sempre più attraversata da processi di omologazione, nei quali è possibile avvertire con forza il bisogno di tornare al locale, alle culture situate, ai saperi, alle pratiche, che rischiano di essere indeboliti da una globalizzazione spesso ridotta a modello uniforme. Non si tratta di chiudersi all'interno di identità rigide, ma di riconoscere che la ricchezza del mondo nasce proprio dalla pluralità delle sue culture, dalle differenze che lo abitano e lo rendono vivo.
0: Preservare il locale significa custodire memorie, linguaggi, riti e forme di appartenenza che resistono all'appiattimento, senza rinunciare a sentirsi parte di un orizzonte più ampio. Si può essere cittadini del mondo, ma solo a partire da radici culturali vive, capaci di dialogare con altre radici, senza dissolversi in una cultura standardizzata.

100% succo etnografico, l'antropodcast di Acetonico.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bogna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su Crex da.it e fienilefluo.it.
4: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori, rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Popolare Network.

0: 15:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Esercito israeliano nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, dove da giorni i coloni israeliani assediano le case di due famiglie palestinesi. La vicenda è diventata emblematica delle violenze e delle discriminazioni contro i civili. I militari israeliani hanno detto di essere in quella zona per proteggere i residenti e ristabilire l'ordine, ma secondo gli stessi abitanti, citati dai media locali, i soldati israeliani avrebbero rimosso i blocchi dei coloni e al tempo stesso avrebbero detto ai civili palestinesi di lasciare le loro case.
1: Luglio è stato il mese con il più alto numero di vittime civili in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa nel 2022, lo dicono le Nazioni Unite, 437 morti, 2610 feriti, un aumento del 30% rispetto a giugno e del 70% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Nelle ultime settimane gli attacchi russi hanno fatto diverse vittime, soprattutto nella capitale Kiev. Gli ucraini hanno quasi finito i loro sistemi di difesa, soprattutto quelli per intercettare i missili balistici lanciati da Mosca.
0: Il Giappone ha protestato con la Russia per la visita di Putin in una delle isole contese dell'arcipelago Kuril nel Pacifico. Non fa altro che peggiorare lo stato delle relazioni tra i due paesi, ha detto il governo di Tokyo. L'Unione Sovietica occupò le isole subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma il Giappone le ha sempre considerate un suo territorio.
1: La decisione di sospendere l'accordo di Schengen con la Spagna sarà rivista dopo il 15 agosto e solo se ci sarà la fine totale dei rischi di sicurezza per l'Italia. Lo ha detto il ministro degli interni Piantedosi in audizione al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione proprio dell'accordo di Schengen, dove è stato chiamato a chiarire il braccio di ferro in corso con la Germania. Sullo stop a Schengen con la Spagna, quel che ha scelto di fare il governo è pienamente dentro il diritto europeo, parole di Piantedosi. In tema di migrazione oggi è intervenuta anche la Presidente del Consiglio. Continuano le operazioni di espulsione per gli immigrati irregolari sul suolo italiano, difesa dei confini, sicurezza e rispetto delle regole. Proseguiremo dritti su questa strada, così ha scritto sui social Giorgia Meloni, postando un video in cui si vede la polizia che fa salire su un aereo alcuni cittadini egiziani espulsi.
0: A Ceuta e tanto ci sono ancora circa 2.000 minori privi di protezione e di un sostegno adeguato, arrivati tra i circa 70.000 migranti entrati in massa nell'exclave spagnola dal Marocco tra il 30 e il 31 luglio scorsi, a dare l'allarme a Save the Children. Per il 15 agosto, lo sentivate, si teme una seconda ondata di ingressi a Ceuta, mentre proseguono le operazioni di rimpatrio del governo Sanchez di chi si trova ancora in città. Il Marocco intanto ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Sulla carta è per le difficoltà di Rabat di arrivare a ricevere condannati o sospetti di cui chiede a Madrid l'estradizione, ma nella pratica i rapporti tra i due paesi restano tesi per il presunto ruolo avuto da Rabat nell'ultima ondata verso Ceuta.
1: L'attentato a Sigfrido Ranucci, commissionato dall'imprenditore faccendiere Walter Lavitola, aveva diverse modalità. Non si trattava dunque di un ordigno, ma di 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report a Pomezia, vicino Roma. E quanto avrebbe detto ieri lo stesso Lavitola al GIP nel corso dell'interrogatorio, in cui ha ammesso di essere lui il mandante dell'azione dello scorso ottobre. Lavitola ha spiegato di averlo fatto per il bene dello stesso Ranucci, per fargli aumentare la scorta. Restano però dubbi, soprattutto sul movente, e incongruenze. Il legale di Lavitola ha risposto no comment alle domande dei giornalisti su un possibile coinvolgimento di Ranucci. Il conduttore di Report potrebbe ora essere sentito dai PM.
0: Le notizie tornano alle 17:30. Una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Radio Città Fujiko. Me gusta mucho.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
5: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in Piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Ma voi chi siete?
8: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
7: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
8: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: 7.30, buonasera alle notizie di Popolare Network. Poco fa è scoppiato un incendio in uno stabilimento che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa e combustibili a Colleferro. L'incidente nella fabbrica dell'ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della KNDS Amo Italy, si è verificato nel reparto pressatura polveri. Secondo fonti dell'ANSA non ci sono feriti né persone coinvolte nell'esplosione. Diverse squadre di vigili del fuoco sono sul posto, ma al momento non sarebbero ancora potute intervenire.
1: Sono oltre 3.000 i viaggiatori provenienti dall'Italia che sono stati controllati all'arrivo in Spagna dopo il blocco di Schengen attuato dal governo Sanchez per ritorsione all'analoga decisione italiana ancora in vigore. Tra Madrid e Roma la tensione resta alta. Solo ieri l'accusa del ministro degli esteri spagnolo a Meloni di aver utilizzato la crisi di Ceuta a fini elettorali. Oggi in Parlamento a Roma il ministro degli interni Piantedosi ha rivendicato la scelta, confermando che verrà mantenuta fino a quando non ci sarà la certezza che non ci siano più rischi. La data prevista al momento per la revoca del blocco è Ferragosto.
0: Se gli Stati Uniti ci vendessero il 10% dei loro Patriot, potremmo intercettare tutti i missili balistici russi, lo ha detto Zelensky, sottolineando per l'ennesima volta la carenza di sistemi di difesa da parte di Kiev. A luglio gli ucraini hanno intercettato solo 30 dei 195 missili lanciati da Mosca. Infatti luglio è stato il mese con il più alto numero di vittime civili dall'inizio della guerra. Secondo le stime delle Nazioni Unite sono 437 i morti e 2610 i feriti. Un aumento del 30% rispetto a giugno e del 70% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.
1: L'esercito israeliano è nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, dove da giorni i coloni israeliani assediano le case di alcune famiglie palestinesi. La vicenda è diventata emblematica delle violenze e delle discriminazioni contro ai danni dei civili palestinesi. I militari hanno detto di essere in quella zona per proteggere i residenti e ristabilire l'ordine. Secondo gli stessi abitanti e le autorità locali citati dai media, i soldati israeliani avrebbero rimosso i blocchi dei coloni israeliani, ma avrebbero anche detto ad alcuni civili palestinesi di lasciare le loro case fino alla fine dell'operazione, che potrebbe durare parecchi giorni.
0: Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP ha detto no alla richiesta del suo avvocato di portarlo agli arresti domiciliari. Dal suo interrogatorio di ieri emergono altri particolari. Il faccendiere, che ha affermato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, ha aggiunto che la sua idea era di far sparare contro la villetta del giornalista e non di mettergli l'ordigno davanti a casa. Non è chiaro perché poi il suo uomo di fiducia abbia scelto questa seconda strada. Intanto gli inquirenti stanno cominciando ad analizzare i telefoni e il PC di Lavitola. Ci vorranno parecchi giorni, forse settimane. Ambienti della Procura di Roma non escludono che Ranucci possa essere sentito dopo l'analisi delle chat con Lavitola, come persona informata sui fatti.
1: Tutti dimessi i ragazzi ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Cramontana. Oggi anche l'ultimo dei 12 ragazzi sopravvissuti ha lasciato il centro Ustioni di Niguarda. Missione compiuta, ha detto l'assessore al welfare di Regione Lombardia Bertolaso. Era la promessa che avevamo fatto ai genitori ed è una notizia che ci riempie di gioia. Nella strage avvenuta durante i festeggiamenti di Capodanno a Cramontana erano morte 41 persone, 115 i feriti. L'Italia ha chiesto di costituirsi parte civile nell'inchiesta ora in corso contro i proprietari, coniugi Moretti, ma la richiesta è stata respinta dalla procura.
0: Le notizie di Popolare Network tornano alle 18.30. Una buona serata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: See you later.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
7: Cagnara è offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montali e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram.
8: Sere bom bom bom bom, this is special bom bom bom bom bom bom bom. Comincia una nuova puntata di Cagnara, il programma radiofonico più visto al cinema. Anche oggi le voci di Camilla Galli e Alessio Modica, con la regia e la parte tecnica di Filippo Baldini e Michele Dudine, vi guideranno in un viaggio senza precedenti. Il filo conduttore sarà un argomento, ogni settimana diverso, ma sempre scelto male e trattato peggio. Perché Cagnara non è approfondimento, ma approssimazione.

Buongiorno e bentornati a Cagnara. Il titolo della puntata di oggi è "Poteva andare peggio". A ispirarci è stata la battuta di un film iconico che è Frankenstein Junior, ovvero "potrebbe andare peggio, potrebbe piovere", e parleremo quindi di Mel Brooks, che tra l'altro nel 2026 compie 100 anni. Parleremo anche di un evento che ha riguardato la città di Boston nel 1919 e effettivamente, per quanto sia stato un disastro, poteva andare peggio. Vi racconteremo la teoria dei tre "meno male che", andremo a scoprire di che cosa si tratta, e poi abbiamo uno scoop incredibile perché la redazione di Cagnara si è intrufolata negli uffici del comune di Bologna, in particolare negli uffici dell'area mobilità, ed è riuscita a scovare i progetti alternativi al tram, quindi che cosa avremmo potuto avere a Bologna invece del tram che tanto sta facendo discutere ormai da molto tempo. E scopriremo che, per quanto incredibile, poteva andare peggio. Do i miei contatti, che sono Camilla Galli 1911 e iltumulto.it su Instagram. La mail di Cagnara è cagnaracagnara@gmail.com. Abbiamo una playlist che carichiamo regolarmente, che aggiorniamo su Spotify, che si intitola Cagnara, e sul tumulto.it potete riascoltare le puntate già andate in onda, potete trovare anche la sintesi di ogni puntata e l'elenco dei brani che abbiamo inserito. La mia parte tecnica, nella persona del fantastico, mirabolante, supercalifragilistico Michelone Dudine, mi sta facendo segno di là dal vetro che siamo pronti a cominciare, quindi diamo il via anche a questa puntata di Cagnara.

Per entrare subito in argomento, partiamo da quello che accadde a Boston nel 1919, perché la puntata di oggi si intitola "Poteva andare peggio", come a dire che anche di fronte a gravissimi disastri c'è sempre qualcosa che poteva andare ancora peggio di come è andata. È il 15 gennaio del 1919 e la giornata a Boston è calda in modo anomalo. Le temperature sono superiori alla media del periodo. Nella città di Boston all'epoca c'era un serbatoio che era alto 15 metri con un diametro di 27 metri che conteneva più di 8.700.000 litri di melassa. Che cosa se ne fa una città di 8.700.000 litri di melassa? Bisogna sapere che all'epoca la melassa era l'edulcorante più usato negli Stati Uniti. In più, una volta fermentata, veniva usata per produrre alcol etilico. Ma cosa succede il 15 gennaio? Forse proprio a causa dei gas prodotti dalla fermentazione della melassa, appunto per questo caldo anomalo di quel giorno, il serbatoio esplode, anche perché era già in parte danneggiato, collassa su se stesso e una marea di melassa si riversa sulla città di Boston. Immaginate un'ondata di melassa alta tra i 2,5 metri e i 4,5 metri che viaggia alla velocità di 56 km orari. Invade le strade di Boston, sommerge tutto quello che trova sul suo cammino, muoiono 21 persone e 150 persone rimangono ferite. Ci vogliono 6 mesi per rimuovere e pulire tutto e l'odore della melassa rimane nell'aria per anni, tanto che diventa Boston per questo anche quasi un'attrazione turistica. Perché poteva andare peggio? Perché la melassa è molto densa e quindi proprio per questo a un certo punto si ferma, cioè si solidifica e si ferma. Se al posto della melassa, che è densa e appiccicosa, la cisterna avesse contenuto ad esempio acqua o peggio ancora petrolio, la fluidità del liquido e soprattutto l'altissima infiammabilità nel caso del petrolio avrebbero raso al suolo e bruciato l'intero porto e tutta la città vecchia in pochissimi minuti. La melassa, per quanto sia stata letale sul colpo, però proprio perché era densa e appiccicosa, si è fermata da sola, si è parzialmente congelata, perché comunque eravamo pur sempre in gennaio, e quindi ha limitato l'area del disastro, che è stato comunque enorme, però a un solo quartiere. Sembra incredibile, ma anche un evento del genere poteva andare peggio.

0: Michele Dudine DJ. State ascoltando Cagnara, condotto da Camilla Galli e Alessio Modica, parte tecnica Michele Dudine DJ.
1: Dopo aver parlato della grande marea di melassa che travolse Boston il 15 gennaio del 1919, parliamo della teoria dei tre meno male che. E chissà se sia possibile applicarla anche a eventi così catastrofici. Questo blocco è un tributo al collega Fabio Volo, che ha parlato di questa teoria durante il suo programma Il Volo del Mattino, e quindi a lui giustamente tributiamo i dovuti onori. E vediamo se siamo in grado di spiegare questa teoria bene come l'ha spiegata lui. La regola dei tre meno male che è una pratica della psicologia positiva e della riprogrammazione mentale. In che cosa consiste? Quando ci succede qualcosa, un imprevisto, un guaio, un fallimento, un momento di stress, dobbiamo elencare tre aspetti positivi che sono poi dei salvagenti in un certo senso in quel frangente. Quindi mi succede un piccolo inghippo, non so, ho forato una ruota, mi sono sporcato col caffè, un piccolo o grande guaio, trovo in quella situazione tre, non lati positivi, tre aspetti che sblocchino il mio cervello, che sennò per sua natura tenderebbe a focalizzarsi solo sul guaio che sto passando. Questa pratica ha l'effetto positivo di spostare il focus. Quindi, come dicevo, la nostra mente ha naturalmente un pregiudizio che si chiama negativity bias, che la porta a concentrarsi solo su quello che manca o su quello che è andato storto. Invece, elencando tre aspetti positivi, riesco a riequilibrare questa tendenza. La teoria dei tre meno male che riallinea la prospettiva, quindi ripetere tre frasi che iniziano con meno male che costringe il cervello a cercare delle soluzioni e delle risorse disponibili, quindi a uscire da un loop. Attenzione, non si tratta di negazione, io non sto sminuendo il problema, facendo così però abbasso il livello di ansia e riparto con una migliore carica emotiva. La teoria dei tre meno male che allena l'intelligenza emotiva e riduce la tendenza che abbiamo tutti a lamentarsi a vuoto. Quindi, stavo camminando per strada, ho pestato qualcosa che non dovevo pestare, meno male che avevo le scarpe e che non ero scalzo, ad esempio. Meno male che la consistenza di quello che ho pestato era più solido che liquida, e quindi il danno in un certo senso è limitato. E meno male che sono in centro città e quindi posso sicuramente trovare lo spigolo di un marciapiedi o magari una fontanella, se vicino ce ne sono, per riuscire a pulirmi, o una piccola aiuola su cui sfregare la suola, che fa anche rima. Ecco un piccolo esempio di applicazione della teoria dei tre meno male che. Ora ascoltiamo un brano e poi nel prossimo blocco scopriremo perché noi abitanti di Bologna possiamo dire meno male che il comune ha deciso di fare il tram.

Come vi anticipavo in apertura di questa puntata, che si intitola Poteva andare peggio, la redazione di Cagnara questa volta ha veramente superato se stessa. Siamo riusciti a recuperare un documento trafugato dagli uffici del Comune di Bologna, nel quale sono riportati quelli che sarebbero stati dei progetti alternativi al tram. Sono stati poi scartati a favore appunto del tram, e quindi andiamo a vedere perché effettivamente poteva andare peggio. Uno dei progetti proposti era il Flautobus. Il Flautobus sarebbe stato un mezzo pubblico trainato da topi incantati dalla melodia suonata al flauto dal sindaco in persona, che precederebbe il convoglio guidandolo per le vie della città. I pro del Flautobus sono l'impatto zero, l'ottimizzazione delle risorse cittadine e l'eliminazione dell'inquinamento acustico in favore di un gradevole accompagnamento musicale. Il contro sono sarebbero state le prevedibili proteste degli animalisti, che hanno molto a cuore le sorti del nostro primo cittadino. Un altro progetto che è stato scartato era quello del trams. Il trams sarebbe stato un veicolo ibrido, super accessoriato, dal design moderno e accattivante. Il trams accontenta proprio tutti grazie agli accessori plug and play e alla leva del cambio a scomparsa. Pro del trams: è un mezzo non binario, quindi non avrebbe comportato modifiche al manto stradale. Il contro è: il trams non è un treno, non è un autobus, sa solo quello che non è. Un altro progetto di mezzo pubblico che è stato scartato, per poi scegliere invece il tram, il Plumman. Il Plumman è un mezzo di trasporto low cost, senza riscaldamento né aria condizionata, con i finestrini che si azionano a manovella e il motore alimentato a GPL allungato con l'acqua guizza. I pro del Plumman sono abbonamenti a costi irrisori. Il contro: purtroppo l'esperienza di viaggio poco gradevole e per nulla instagrammabile. Infine, purtroppo è stato scartato in favore del tram il progetto della Funisia. La Funisia sarebbe stata un impianto a fune che doveva collegare direttamente il santuario della Madonna di San Luca con le calde spiagge del Nord Africa, sfruttando un unico lunghissimo cavo d'acciaio steso sopra il Mar Mediterraneo. I pro della Funisia: si getterebbero le basi per un gemellaggio con Tunisi. Per quello che riguarda i contro, allora, per la tratta Tunisi-San Luca, la destra accuserebbe la giunta di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per la tratta San Luca-Tunisi, la sinistra accuserebbe se stessa di remigrazione.

0: Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram. Torna fra 30 secondi.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
0: State ascoltando Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram.
6: Pinza tutta la maghera, stanna cosciu baccara, cazzo è caldo in mezzo all'ero.

Nella puntata che si intitola Poteva andare peggio parliamo di Mel Brooks perché sua, o meglio di un suo film, è l'iconica battuta Potrebbe andar peggio, pausa, potrebbe piovere. Mel Brooks tra l'altro ha compiuto 100 anni il 28 giugno scorso e andando a cercare qualche notizia sulla sua vita ho scoperto un sacco di cose che non sapevo. Innanzitutto Mel Brooks ha prodotto David Lynch, un giovanissimo David Lynch. Colpito dalla visione di Eraserhead, Mel Brooks ha affidato al semi-esordiente David Lynch 5 milioni di dollari per portare sul grande schermo la storia di The Elephant Man. La regia appunto è stata di David Lynch e tra gli interpreti il film vede Anthony Hopkins, John Hurt e Bancroft e si è aggiudicato 8 nomination ai premi Oscar del 1981. Mel Brooks ha un figlio che si chiama Max che ha vinto nel 2002 un Emmy per la sceneggiatura del Saturday Night Live. Nel 2006 Max Brooks ha scritto Horror di culto come manuale per sopravvivere agli zombie e World War Z, la guerra mondiale degli zombie, da cui è stato tratto poi il film di Mark Forster con Brad Pitt. Non potendo chiaramente calcare le orme del padre per quello che riguarda la vena comica, evidentemente il figlio Max si è buttato sul côté horror e brividi. Mel Brooks ha 10 dita, questa è una notizia, perché nel 2014, durante la cerimonia per lasciare le sue impronte nel cemento della Walk of Fame di Hollywood, Brooks ha indossato una protesi in cui nella mano sinistra aveva 6 dita, quindi i posteri crederanno che Mel Brooks effettivamente di dita nelle mani ne avesse 11. Mel Brooks è uno dei 12 artisti al mondo ad aver vinto i 4 principali premi statunitensi dedicati al mondo dello spettacolo: Emmy, Grammy, Oscar e Tony. È una specie di grande slam del mondo dello spettacolo. Il riconoscimento si chiama EGOT, che è l'acronimo di questi 4 premi. Nello specifico, Mel Brooks ha vinto 4 Emmy, 3 Grammy, un Oscar e 3 Tony Awards. In questo modo diventa uno degli artisti più premiati di tutti i tempi.

Ben ritrovati amici e amiche di Cagnara, a qualcuno volò sul nido del cucumiau. Cari ascoltatori, lo sapete meglio di me, nel magico mondo del cinema tutto è possibile. Quante volte pellicole distrutte dalla critica e ignorate al botteghino sono rinate alle proprie ceneri diventando dei veri e propri cult? Ecco, Blade Runner è senza dubbio il caso più clamoroso. Parliamo del film di fantascienza per eccellenza. Anno 1982, regia di Ridley Scott, protagonista un immenso Harrison Ford. Oggi lo consideriamo un capolavoro assoluto, ma l'uscita in sala fu un flop totale. Incassò appena 33 milioni di dollari a fronte di un budget di 28. Disastroso a dir poco. E la critica dell'epoca ci andò giù pesante. C'è chi lo definì pornografia fantascientifica. Il celebre critico Roger Ebert liquidò la trama come banale e superficiale, mentre altri scrissero che la storia non reggeva il confronto con gli effetti speciali. Eppure il tempo ha dato ragione a Ridley Scott. Questo presunto sbaglio cinematografico è letteralmente rinato dalle sue macerie. Ma come? Grazie al passaparola e al boom delle vendite di videocassette e in seconda battuta di DVD. Un fenomeno travolgente che ha costretto tutti, pubblico e critica, a fare marcia indietro e a inchinarsi davanti a questo bellissimo film. Oggi Blade Runner non è solo una pietra miliare, ma ha fatto scuola. Ha ispirato intere generazioni di registi, compreso Denis Villeneuve, che 35 anni dopo ha firmato Blade Runner 2049. Sequel con ancora, incredibilmente, protagonista Harrison Ford.

Cagnara, un salotto dove l'informazione diventa formazione. Alessio Modica e Camilla Galli. Alla parte tecnica, Michele Dudine.

0: Boris, guarda questa foglia. Non è perfetta. E questa? Guarda. Oh, sì, sono convinta che questo è il migliore dei mondi possibili.
1: Beh, certo il più costoso.
0: Non è incredibile la natura?
1: Per me la natura è, sai, non lo so, i ragni, le cimici e il pesce grosso che mangia il piccolo e le piante che mangiano altre piante, animali che mangiano... È un enorme ristorante, così la vedo.
0: Sì, però se Dio l'ha creata, deve essere bella, anche se il suo piano non c'è chiaro per il momento.
1: Sonia, e se Dio non esistesse?
0: Boris Dimitrovich, stai scherzando?
1: E se fossimo solo un branco di gente assurda che corre intorno senza nesso o ragione?
0: Ma se non esiste Dio, la vita non avrebbe alcun significato. Perché dovremmo continuare a vivere? Perché allora non suicidarsi?
1: Beh, non facciamo gli isterici, potrei sbagliare. Io oggi mi uccido e domani lui concede un'intervista.
0: Boris, ti dimostro com'è assurda la tua posizione. D'accordo, diciamo che Dio non c'è, ogni uomo è libero di fare tutto quello che vuole. Beh, e allora chi ti impedisce di ammazzare qualcuno?
1: L'omicidio è immorale.
0: L'immoralità è soggettiva.
1: Sì, ma la soggettività è oggettiva.
0: Non negli schemi percettivi razionali.
1: La percezione è irrazionale, implica imminenza.
0: Ma il giudizio di ogni sistema o relazione prioritaria dei fenomeni esiste in ogni contraddizione razionale o metafisica o almeno epistemologica, per concetti astratti ed empirici come esistere o essere o accadere nella cosa stessa o della cosa stessa.
1: Sì, questo è vero, anch'io lo dico sempre.
0: Boris, noi dobbiamo credere in Dio.
1: Potessi vedere un miracolo, solo un miracolo, un passaggio del Mar Rosso o una resurrezione o mio zio Sasha offrire un pranzo.
0: Non ci resta che tornare di sotto. Già ora gli ultimi raggi dorati del tramonto stanno dileguando oriente dietro le verdi colline. La scura coltre della notte presto si stenderà su noi tutti.
1: Ehi, si sente che hai fatto ragioneria.

È il momento karaoke, uno dei miei preferiti della puntata. Il buon Filippo, fedele ascoltatore di Cagnara, alla mail cagnaracagnara@gmail.com ci ha proposto Finalmente tu di Fiorello, devo dire pezzone. È il 1995, Fiorello partecipa con Finalmente tu al Festival di Sanremo e si classifica al 5º posto. Poi la inserisce nell'album in uscita e ne fa addirittura la title track. Negli album precedenti Fiorello aveva sempre interpretato canzoni di altri, mentre nel 95 inserisce ben 2 brani inediti. Uno appunto è Finalmente tu, l'altro è Senza averti qui, che esegue insieme agli 883. Il brano viene poi reinterpretato da Max Pezzali per l'album La dura legge del gol e viene pubblicato come singolo nel 97. Il videoclip, tra l'altro, di questo brano è composto da immagini tratte da quel caposaldo della cinematografia mondiale che fu Jolly Blue, alternate ad altre scene dove Max Pezzali canta. Quello che non sapevo è che Finalmente tu, scritta da Max Pezzali e da Mauro Repetto, vede al basso Saturnino, al pianoforte Luca Laurenti, mentre i cori sono Signore e Signore di Paola e Chiara Jezzi.

0: siamo giunti al termine anche di questa puntata di Cagnara, possiamo dirlo, poteva andare peggio. Ringrazio ovviamente la mia parte tecnica nella persona dell'insostituibile Michelone Dudine. Ringrazio anche gli ascoltatori di Cagnara. Vi ricordo che potete riascoltare le puntate di Cagnara sul sito www.iltumulto.it e la playlist di Cagnara, che contiene tutti i brani che abbiamo mandato in onda in questa e nelle precedenti stagioni del programma, su Spotify. Ovviamente la playlist si intitola Cagnara. Abbiamo una mail che è cagnaracagnara@gmail.com e i miei contatti Instagram, che sono camillagalli1911 e iltumulto.it. Vi ringrazio ancora di essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima puntata di Cagnara.
1: Sere bon bon bon bon, this is special bon bon bon bon bon bon bon. Siamo giunti al termine anche di questa puntata. Grazie per essere stati con noi. La squadra di Cagnara vi dà appuntamento alla prossima settimana. Forse.

Scagnara è stata offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montali e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B_Bologna su Instagram.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: Look out.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

Migranti, Piantedosi rivendica la sospensione di Schengen con la Spagna. L'opposizione dice conferma l'uso propagandistico della crisi di Ceuta. Madrid ridimensiona gli allarmi per una nuova invasione, ma rafforza le difese. Le ONG a Ceuta denunciano una situazione umanitaria difficile, soprattutto per i minori. Da questa mattina l'esercito israeliano è nel villaggio della Cisgiordania, assediato dai coloni. I militari hanno detto che sono lì per difendere i civili, ma ad alcune famiglie è stato ordinato di lasciare le proprie case. L'ambasciata americana, l'assedio è un atto di terrorismo. Ucraina, a luglio il numero più alto di vittime civili dall'inizio della guerra, oltre 430 morti. Zelensky è tornato a chiedere all'Occidente nuovi sistemi di difesa. La Vitola resta in carcere, respinta la richiesta dei domiciliari. Dall'interrogatorio spuntano nuovi dettagli, ma restano le ombre sul reale movente dell'attentato a Ranucci. Anche il giornalista potrebbe essere sentito dalla procura. La RAI intanto prepara il processo interno al conduttore di Report. Oggi due vittime sul lavoro. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vito Lo Capo è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi si accascia anche un operatore del 118.

0: 19:32 minuti. Buonasera alle notizie di Popolare Network. Sono oltre 3.000 i viaggiatori provenienti dall'Italia che sono stati controllati all'arrivo in Spagna dopo il blocco di Schengen attuato dal governo di Sanchez, per ritorsione all'analoga decisione italiana ancora in vigore. Tra Madrid e Roma la tensione resta alta. Solo ieri l'accusa del ministro degli esteri spagnolo a Meloni di aver utilizzato la crisi di Ceuta a fini elettorali. In Parlamento il ministro dell'Interno Piantedosi ha rivendicato la scelta, confermando che verrà mantenuta fino a che non ci sarà la certezza che non ci siano più rischi. La data prevista al momento per la revoca del blocco è Ferragosto. Piantedosi ha parlato davanti al comitato parlamentare su Schengen, di cui la deputata del PD Rachele Scarpa fa parte.
1: Il ministro ha certamente rivendicato, ma non ha fornito i dettagli tecnici minimi che servivano per giustificare un'operazione che, ricordo, dovrebbe essere extrema ratio secondo il diritto dell'Unione Europea, la sospensione di Schengen, tra virgolette, poi perché si tratta del ripristino dei controlli alle frontiere interne, è una misura che dovrebbe derivare da eccezionali sospetti di problemi per la sicurezza interna dello Stato, minacce gravi e attuali è la definizione giusta. Non è riuscito a giustificare. I numeri che ci ha dato il ministro sono che ci sono state 21 persone che sono state respinte al seguito dei controlli attivati con la Spagna, che 6 di queste erano marocchine, e a quel punto io gli ho fatto la domanda precisa e gli ho chiesto: ma di queste avevamo notizia che di qualcuno che venisse effettivamente da Ceuta e che avesse fatto, insomma, quel viaggio della speranza nei giorni della crisi di cui stiamo parlando? La risposta è stata che non si può sapere perché a Ceuta non sono state fatte procedure di identificazione, che a mio modesto parere è un modo elegante per dire no, nessuna di queste veniva da Ceuta.
0: Intanto sia il governo spagnolo sia l'Unione Europea confermano che sono state rafforzate le misure di monitoraggio e che al momento non sembra esserci l'imminenza di un nuovo arrivo di massa di persone dal Marocco come a fine luglio. La situazione umanitaria nella città resta però difficile. Il racconto da Ceuta di Alessia Borsa, volontaria dell'ONG ASCS.
2: Nei primi giorni l'esercito e la polizia organizzavano dei rimpatri poco volontari, poi questa cosa è terminata, la gran parte dell'esercito e della guardia civile che erano stati dispiegati sono rientrati, sono rimaste però direi migliaia di persone, sono, lo chiamerei, in un limbo, nel senso che non sono ancora tornate in Marocco, se mai ci torneranno, e non sono neanche state assorbite da alcun sistema di accoglienza. Per i minori qualcosa si sta muovendo, specialmente per le ragazze. Noi ad esempio stavamo ospitando 10 ragazze minori qui in casa e qualche giorno fa sono state portate in un centro per minori, però mancano strutture, mancano risorse, non c'è la capienza per assorbire questo numero di persone, quindi di fatto le persone dormono per strada, chi ha del denaro compra da bere e da mangiare per strada, ci si lava in spiaggia o in strutture come la nostra che offre un servizio di doccia, però di fatto la gente vive per strada.
0: Anche i minori quindi ancora?
2: Sì sì, ancora dei minori, noi stiamo accogliendo tantissimi minori, tutti i giorni ne arrivano di nuovo. Non ci sono spazi a sufficienza, c'è un po' questo clima di paura, di terrore di essere trovati e riportati in Marocco.
0: E a conferma della linea dura del governo italiano, l'ennesimo caso di un'ONG costretta a portare migranti salvati in mare a centinaia di chilometri di distanza. In queste ore sta navigando da Lampedusa a Ravenna, porto assegnato la Humanity One, nave dell'ONG tedesca SOS Humanity, e la portavoce per l'Italia è Flore Murard.
3: L'equipaggio della nostra nave, la Humanity One, ha soccorso 65 persone da un gommone che era già alla deriva, sovraffollato, come al solito non idoneo alla navigazione. Le persone non avevano alcun equipaggiamento di salvataggio. Ci sono ora a bordo 73 persone, perché abbiamo effettuato un secondo soccorso, tra cui vari minori non accompagnate e donne, tra cui una donna incinta. Sono persone che avevano già viaggiato 3 giorni a mare, sono state assegnate dalle autorità italiane il porto lontanissimo di Ravenna, sono esposte a un caldo estremo, andrebbero sbarcate il porto più vicino possibile.
0: Medio Oriente, oggi l'esercito israeliano è entrato di nuovo nel villaggio della Cisgiordania, dove da giorni i coloni assediano le case di alcune famiglie palestinesi. È il villaggio di Kusra, vicino a Nablus. L'obiettivo dei militari è di rimuovere i blocchi dei coloni. La situazione però è ancora molto confusa. Si tratta di una vicenda, ricordiamo, diventata ormai emblematica della situazione dei palestinesi nei territori occupati. C'è studio con noi Emanuele Valenti. Buonasera Emanuele.
4: Esatto, quadro molto confuso. Il governo Netanyahu, anche per le pressioni della comunità internazionale, Stati Uniti compresi, l'ambasciatore americano in Israele ha parlato di attacchi da parte dei coloni come atti terroristici. Ecco, quindi il governo Netanyahu ha rimandato l'esercito a Qusra, ha rimandato perché lo aveva fatto anche nei giorni scorsi, ma nulla era cambiato. Sarebbero stati rimossi i blocchi costruiti nei giorni scorsi dai coloni intorno alle case di alcune famiglie palestinesi, ma per fare questa operazione i militari hanno preso il controllo di alcune case dei civili, alcune case palestinesi. Alcune famiglie sarebbero poi rientrate, altre non ancora. L'esercito a un certo punto della giornata ha negato di aver ordinato l'evacuazione di case palestinesi, ma gli abitanti e anche le autorità locali hanno raccontato il contrario ai media, anche ai media israeliani. E in tutto questo, dopo diverse ore, i coloni, sempre stando a questi racconti, sarebbero ancora nella zona. Ricordiamo che in questi anni i coloni israeliani hanno operato in un contesto, dal loro punto di vista, molto favorevole per le decisioni, le politiche del governo Netanyahu. Anche noi abbiamo raggiunto un abitante di Qusra, questo è quello che ci ha raccontato nel tardo pomeriggio.
5: This morning the occupation army forest.
4: Questa mattina l'esercito occupante, l'esercito israeliano, è arrivato a Qusra. Erano in molti, avevano già comunicato all'autorità nazionale palestinese e ai media che avrebbero rimosso i blocchi dei coloni. La prima cosa che hanno fatto è stato evacuare però 5 famiglie dal centro di Qusra, ufficialmente per motivi di sicurezza. Poi si sono spostati nella zona dove i coloni stavano assediando 3 case di famiglie palestinesi con diversi bambini. Anche in questo caso hanno ordinato alle famiglie di lasciare subito le loro case, le loro abitazioni, altrimenti sarebbero entrati con la forza, dicendo sempre che ne avevano bisogno per la loro operazione di sicurezza. E alla fine sono entrati in 2 delle 3 abitazioni e hanno spostato le famiglie in una piccola casa. I coloni però sono rimasti sostanzialmente lì, sempre intorno alle stesse case. Noi abbiamo cercato di raccogliere del cibo, di farlo arrivare a queste famiglie, ma al momento, tardo pomeriggio, non abbiamo ancora potuto mandarglielo. Finora l'assedio non è stato ancora rimosso. I coloni continuano in sostanza a bloccare e quindi ad attaccare le case dei palestinesi.
0: Se gli Stati Uniti ci vendessero il 10% dei loro Patriot, potremmo intercettare tutti i missili balistici russi, lo ha detto Zelensky, sottolineando per l'ennesima volta la carenza di sistemi di difesa da parte di Kiev. A luglio gli ucraini hanno intercettato solo 30 dei 195 missili lanciati da Mosca. Infatti luglio è stato il mese con il più alto numero di vittime civili dall'inizio della guerra. Secondo le stime dell'ONU parliamo di 437 morti e 2610 feriti, un aumento del 30% rispetto a giugno e del 70% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. La guerra tra Mosca e Kiev intanto sta tornando a coinvolgere in maniera importante il Mar Nero. Ascoltiamo il nostro collaboratore Sabato Angeli.
6: Il Mar Nero torna al centro dello scontro tra Russia e Ucraina, ma stavolta in ballo ci sono anche gli interessi degli Stati Uniti. Per anni Kiev ha annunciato la propria supremazia nel bacino est europeo, contando prima sui missili Neptune e poi sui droni marini, che hanno costretto le navi russe ad allontanarsi dalle coste e i porti più importanti, come quello di Sebastopoli o Novorossiysk, a dotarsi di difese nuove, non sempre efficaci. Ora però Mosca è tornata a bombardare pesantemente non solo Odessa e Mykolaiv, i 2 porti ucraini più importanti sul Mar Nero, ma anche le navi Rada, i cargo e le portarinfuse. Il risultato è stato un nuovo blocco della navigazione, con le compagnie assicurative navali che hanno smesso di coprire questa tratta e l'Unione Europea e gli Stati Uniti di nuovo preoccupati per la stabilità dei mercati agricoli. Ma ciò che più di tutto ha preoccupato Washington è il porto russo di Novorossiysk, uno scalo altamente strategico per la presenza del terminal dell'oleodotto del Caspio, da cui transitano quantità enormi di greggio proveniente anche dal Kazakistan. Il Financial Times sostiene che il vicepresidente USA J.D. Vance avrebbe chiesto a Zelensky di non attaccarlo per evitare di destabilizzare ulteriormente i mercati petroliferi già provati dalla guerra con l'Iran. Ma per Kiev si tratta dell'ultima grande roccaforte della flotta russa nel Mar Nero, come l'ha definita Zelensky nel suo trionfale messaggio dopo il raid ucraino della scorsa notte. Oggi Kiev ha offerto una tregua alla controparte sugli obiettivi civili nel Mar Nero, ma data l'enorme importanza economica per l'export di cereali per l'Ucraina, è improbabile che Mosca lasci via libera a uno dei principali settori dell'export nemico.
0: Una vera e propria invasione della Groenlandia l'ha fatta la Greenland Energy, società petrolifera vicina a Donald Trump. Per adesso le autorità di Nuuk sono però riuscite a fermarla. Michele Migone.
7: Le autorità della Groenlandia sono riuscite a imporre un rinvio alla società petrolifera americana che voleva iniziare le trivellazioni sull'isola senza averla alcuna autorizzazione. Lo stop è temporaneo, ma è una prima risposta alla vera e propria invasione della Greenland Energy, l'azienda che a luglio aveva portato a terra le attrezzature per iniziare a perforare dopo il 15 di agosto. Come se fosse già un territorio degli Stati Uniti, l'inviato speciale per la Groenlandia di Trump, Jeff Landry, il governatore della Louisiana, aveva detto che il petrolio dell'isola avrebbe potuto rendere meno grave la crisi scoppiata dopo l'inizio della guerra in Iran e che entro 10 mesi gli USA avrebbero potuto estrarre quei milioni di barili di greggio. Le mire di Donald Trump sono chiare da prima dell'inizio del suo secondo mandato. Dopo aver minacciato l'anno scorso un'invasione militare, minaccia che ha rischiato di provocare uno scontro con gli alleati della NATO ed europei, il presidente USA ha deciso di adottare una strategia meno d'impatto ma non meno determinata. Entro la fine del mio mandato la Groenlandia sarà degli Stati Uniti, ha ripetuto solo pochi giorni fa. Oltre all'invasione della Greenland Energy, alcuni dei cui membri del CDA sono finanziatori di Trump, il tycoon nei mesi scorsi ha dato il via a una campagna capillare di comunicazione per convincere gli abitanti a farsi annettere dagli Stati Uniti e ha spedito il figlio e diversi uomini d'affari, i suoi amici, a blandire l'autorità di Nuuk con progetti economici. Ma il vero passepartout sono le basi militari. Gli USA ne hanno una sull'isola con poche centinaia di soldati. In virtù di un trattato degli anni 50 hanno chiesto di aprirne altre 3, molto più grandi. Significa migliaia di militari, un'invasione di fatto. Su questo trattano da mesi anche con i danesi, che ovviamente sono contrari.
0: Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP ha detto no alla richiesta del suo avvocato di portarlo agli arresti domiciliari. Dal suo interrogatorio di ieri emergono altri particolari. Il faccendiere, che ha affermato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, ha aggiunto che la sua idea era di fare sparare contro la villetta del giornalista e non di mettergli l'ordigno davanti a casa. Non è chiaro perché poi il suo uomo di fiducia abbia scelto questa seconda strada. Intanto gli inquirenti stanno cominciando ad analizzare i telefoni e il PC di Lavitola. Ambienti della Procura di Roma non escludono che Ranucci possa essere sentito dopo l'analisi delle chat con Lavitola come persona informata sui fatti. In Sicilia un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vito Lo Capo è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Si chiamava Davide Anselmo, 45 anni, e lavorava per la ditta che ha in appalto la gestione del depuratore. Durante i soccorsi è morto anche l'operatore del 118 che gli stava praticando il massaggio cardiaco, Francesco Bulgarella, di 64 anni. L'autopsia chiarirà le cause del decesso. Liria Canzoneri è la segretaria della CGIL di Trapani.
8: 2010, diciamo che il depuratore è entrato in funzione, ma non ha avuto, diciamo, non è stato da parte dell'ARPA ovviamente riconosciuto, non è stato omologato. Ciononostante il Comune ha dato in appalto la manutenzione, quindi innanzitutto io credo che sia fondamentale che gli organi inquirenti verifichino non soltanto le condizioni in cui era il depuratore, ma anche lo stato manutentivo del depuratore, perché noi sappiamo bene che le inalazioni e le esalazioni non riguardano soltanto il depuratore all'interno, ma anche l'ambiente circostante. Se è vero che non sappiamo ancora le cause che hanno determinato la morte dell'altro lavoratore, Francesco Bulgarella, è anche vero che questo può essere legato sicuramente a una concomitanza di fattori, l'alta temperatura, ma soprattutto anche le esalazioni che comunque poteva non estendersi anche all'ambiente esterno. Quindi va fatta un'accurata verifica e ovviamente di quello che è la dinamica, ma soprattutto vanno prese ovviamente dei provvedimenti anche rispetto ad eventuali responsabilità che si configurano in capo non soltanto alle aziende ma anche eventualmente a chi ha dato in appalto il servizio.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 22.30, redazione Michele Migone, Emanuele Valenti, Alessandro Principe, Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
9: Popolare Network.

0: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo. Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
1: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Radio Estensioni, coloriamo il mondo.
1: Buonasera a tutte e a tutti, è giovedì 9 novembre 2023 e questo, anche questo è un giovedì contrassegnato, contraddistinto da una nuova puntata di Radio Estensioni, la trasmissione che è resa possibile grazie alla collaborazione di Radio Città Fujiko con Caritas Bologna e con la supervisione di Maura Fabbri. Alla parte tecnica lavorano instancabilmente Sergio Fanti, Gabriele Evangelista e Rachele Copparoni. Io sono Stefano Migliore e questa e le altre puntate di Radio Estensioni vi ricordo che sono riascoltabili e condivisibili e sul nostro sito di podcasting che è www.mixcloud.com/radioestensioni. Da questo canale, tra l'altro, potete anche mettervi in contatto con noi. È una settimana molto ricca, anche questa, come tutte le settimane di Radio Estensioni, e andiamo a presentare un ricco intervento del nostro Sergio Fanti, che per un momento si scioglie dalle catene della parte tecnica e si mette al microfono, e direi che questo suo intervento è la degna conclusione di un ciclo di interventi che hanno coinvolto quasi tutti i redattori e le redattrici di Radio Estensioni a proposito del tema natura. Sergio dà una declinazione di questo tema molto attuale e, a mio parere, anche molto puntuale. Allora la parola a te, Sergio.
2: Ogni volta che vado a fare diligentemente la raccolta differenziata, mi sento a posto con la coscienza e ho la coscienza di stare compiendo un rito inutile, come farsi il segno della croce entrando in chiesa. Ricordo invece la convinzione di quando, una trentina di anni fa, depositavo vecchi giornali nelle prime campane per la raccolta della carta. Quando ero bambino non c'erano tanti contenitori. Nei cortili campeggiava un contenitore solo, il classico e leggendario bidone del Rusco, un rumoroso e sgraziato e tozzo cilindro di ferro nel quale si infilava di tutto. All'inizio c'era una rudimentale maniglia sul coperchio, proprio al centro del coperchio, che andava sollevato in orizzontale. Era pesantissimo. Poi l'evoluzione ha portato a costruire un maniglione laterale, col quale fosse più agevole aprire il bidone mentre si aveva il pattume nell'altra mano. Non si era ancora arrivati a pensare di frapporre, tra il contenitore e i rifiuti, un saccone di plastica per avvolgere l'immondizia. Residui di qualcosa restavano maleodoranti a vita sul fondo del bidone, come mangime per le mosche e a imperitura memoria. Erano lontanissimi i tempi in cui qualcuno avrebbe ipotizzato di ideare un meccanismo che consentisse di aprire tutto il marchingegno coi piedi, come accade oggi per ovvi motivi igienici. Gli anni 70 sono stati probabilmente il periodo di maggior inquinamento, con una industrializzazione ormai ben assestata e la mancanza di strategie che limitassero i danni che l'umanità infliggeva all'ambiente. Fu a inizio degli anni 80 che alcuni invasati cominciavano a parlare di danni ambientali e di animalismo e venivano percepiti come fenomeni di folklore. Ma sempre più velocemente il benessere diffuso poneva nuove preoccupazioni e interrogativi. Davvero le medicine fanno così bene? Davvero un uso massivo degli antibiotici fa crescere i bambini sani, belli e longevi? E facciamo davvero bene a rendere i mari sempre meno azzurri, buttandoci dentro ogni schifezza di scarico industriale? E i pesci? Sono veramente contenti di impigliarsi nelle nostre reti e di inghiottire pezzi di plastica? Negli anni 90 e a inizio del nuovo millennio, gli ambientalisti, in maniera sempre più congiunta, portavano dati oggettivi sui livelli di anidride carbonica, sull'aumento delle temperature e su quello che oggi è ormai sulla bocca di tutti come cambiamento climatico. Difficile distinguere la gravità oggettiva da un falso allarme procurato a fini commerciali e di propaganda. Il discorso sulle temperature è sicuramente parziale. In effetti, a mia memoria, d'estate ha sempre fatto molto caldo, soprattutto in una città umida come Bologna. Penso che i ritmi di vita fossero più calmi. I negozi osservavano una religiosa pausa che d'estate era più lunga, fino ad assottigliare il pomeriggio a un paio d'ore di apertura o poco più. I climatizzatori non erano tanti e di qualità ridicola rispetto a quelli di oggi. Poi adesso c'è anche il bluff giornalistico della temperatura percepita che altera l'oggettività. Per cui non trovo del tutto infondate le argomentazioni di chi sostiene che è tutta propaganda e che il nostro impatto sulla Terra verrà dalla Terra riassorbito comodamente, perché svarioni termici ci sono sempre stati, anche in epoche in cui le industrie erano ancora lungi dall'essere soltanto immaginate. Recentemente però ho ascoltato casualmente una lunga trasmissione radiofonica nella quale un esperto spiegava in termini precisi ma anche semplici che l'anidride carbonica ha oltrepassato il livello di non ritorno nel 1960. Quindi i danni più rilevanti sono stati compiuti da una industrializzazione antecedente alle nostre memorie. Non sarà più possibile tornare ai livelli precedenti al 1960. Si può solo evitare di suicidarci progressivamente, cercando quindi di fermare l'innalzamento della temperatura terrestre ai livelli attuali o farlo decrescere di poco. È evidente che se le cose stanno davvero così, quello che stiamo facendo è largamente insufficiente e potrà solo ritardare di qualche anno l'arrivo di un clima invivibile. Perché ogni anno, pare, la temperatura sulla Terra sale di un grado. Per questo i governi e gli organi di partito chiamati giornali parlano moltissimo della necessità di assumere tutti quanti atteggiamenti responsabili nel nostro piccolo. E tutto si confonde, intenti nobili degli studiosi e degli attivisti e campagne commerciali per farci comprare nuovi aggeggini e aggeggioni. Sembra che tutta la responsabilità sia di noi piccolini, di noi piccoli atomini, piccole formichine. E mentre vado diligentemente a riporre lattine e vetro nella campana verde, carta nel contenitore azzurro e plastica in quello giallo, penso che nel frattempo vengo invisibilmente ricoperto da polveri sottili provenienti dal volo degli aerei, dei tanti, tantissimi aerei che ogni giorno partono dal Marconi o al Marconi arrivano. E penso all'utilità di tutti questi voli, o meglio, alla loro effettiva necessità. E penso che solo a inizio Novecento ci sono stati i primi goffi tentativi di volo, ed era già tanto se qualche genialoide riusciva a volare per 100 metri su un trabiccolo che, allora, era l'avanguardia. Poco più di 100 anni fa, che nella storia sono davvero poco, e quando l'Europa aveva già espresso quasi tutta la sua forza culturale, letteraria e musicale, la sua forza umanistica. Voglio insomma dire che in tempi recenti e progrediti si faceva a meno dell'aereo. Adesso, se c'è un ponte di qualche giorno, occorre individuare un viaggetto da poter fare, perché ci sono necessità sociali da ottemperare. Solo che quando ero bambino, a settembre c'era la rottura di Zebedei di guardare le diapositive delle vacanze dei vicini che erano stati a Pinarella. Oggi è roba da vergognarsi. Appena c'è qualche giorno di pausa, occorre spostarsi di molto per essere socialmente accettabili e accettati. Che persona sei se a Natale non vai al caldo? E se appena c'è un ponticino non ti inventi qualche giorno a Formentera? Per cui partono tanti voli sostanzialmente inutili, fatti per vanità, per evasione di coscienze che non sanno fermarsi un attimo a guardare e ad ascoltare, ma devono consumare tutto in una bulimia incessante, allo scopo di esibire continuamente. E tutto questo porta inquinamento, tanto inquinamento, in maniera costante. Mentre io butto i miei rifiuti diligentemente organizzati per ogni contenitore, mi chiedo se ha davvero senso la mia goccia nel mare, quando per andare a un G20 a discutere di ecologia si muovono decine di jet dei vari politici, relatori e parassiti portaborsa al seguito. Ma la colpa dell'inquinamento globale è mia, perché la mia utilitaria non è elettrica. Ridicolo. Per questo sono scettico. Scettico un po' su tutto e non so mai prendere una posizione nel senso di schieramento preciso pro o contro qualche cosa. sarà l'attitudine filosofica che si nutre di ragionevoli dubbi e che è sostanzialmente contro il tifo che dà origine a un'appartenenza, ma sarà anche che non si capisce nulla. Mi sembra tutto una colossale presa in giro. Già il Covid ha mostrato che, tenendo ferma l'umanità per un pochino, impedendole i voli aerei e riducendo gli spostamenti in macchina e le attività industriali, in poche settimane si è ripulito il pianeta. La Terra è tornata a respirare, come a dire, o gli uomini o tutto il resto. Io, nella mia miseria umana, penso che la catastrofe non mi toccherà. Per quanto possa vivere a lungo, la vecchiaia mi eliminerà prima. Figli non ne ho e dei posteri mi interessa il giusto. Anche perché, come scrisse Ennio Flaiano, perché preoccuparsi dei posteri se i posteri non si sono preoccupati di noi? Ma gli interrogativi permangono. E tutte le volte che da cittadino diligente mi dirigo verso i cassonetti e vedo altri che fanno altrettanto, la mia mente partorisce un universale boh e mi chiedo se lo faccio per costume sociale, come andare a messa la domenica, o se invece lo faccio perché ci credo.

0: Eugenio in Via di Gioia, e questo è il nome di questo gruppo musicale torinese. E noi, mentre ancora cerchiamo dentro di noi una risposta al grande Bo che ci ha lasciato Sergio, probabilmente la risposta è dentro di noi e però è sbagliata. Andiamo avanti, adesso è il momento del nostro cappellaio matto che continua una serie di interventi che sta portando avanti già da tempo, dal titolo L'altra metà del cielo. Allora, qui la faccenda si complica. Questa narrazione si svolgerà parallelamente in due forme artistiche diverse, ma relative allo stesso tema. Diciamo che oggi abbiamo l'intervento in prosa poetica, nella prossima puntata ci sarà un intervento in prosa vera e propria, ed è anche un intervento più esplicito, in cui presto si capirà con chi ha a che fare il nostro cappellaio matto quando parla di cosa?
1: L'altra metà del cielo. Finché un bel giorno il dolce profumo di un grande dolore rimane sospeso sulla terra. Pennacchi di fumo si alzano e confluiscono nel cielo plumbeo. Un uomo giace e sogna prati verdi e fiumi, ma si sveglia una mattina senza alcun motivo di svegliarsi. È perseguitato dal ricordo di un paradiso perduto. Nella propria gioventù o in un sogno, non sa dirlo di preciso, è incatenato per sempre ad un mondo svanito. Non è abbastanza. Il suo sangue si è gelato e coagulato per la paura. Le sue ginocchia hanno tremato e hanno ceduto nella notte. La sua mano si è indebolita nel momento della verità. Il suo passo è vacillato. Un mondo, un'anima. Il tempo passa, il fiume scorre ed egli parla al fiume del suo amore perduto e della dedizione e silenziose risposte che mulinano inviti. Scorrono scure verso un mare oleoso, un triste accento di cosa sta per accadere. C'è un vento incessante che soffia in questa notte e c'è il polvere nei miei occhi che cieca la mia vista. È un silenzio che parla più forte delle parole, di promesse infrante. Mi piacciono le persone che sono quelle che scrivono e quelle che dicono, ma soprattutto mi piace il coraggio delle persone e nascondersi dietro una qualsiasi scusa, che sia uomo o donna, e se non hai le palle non puoi essere mia amica, esattamente così, tanto per l'altra metà del cielo.

0: Caffè nero bollente, con questa canzone Fiorella Mannoia faceva il suo debutto al Festival di Sanremo. Grande Fiorella, ti vogliamo bene. Andiamo avanti, allora voltiamo pagina e apriamo, inauguriamo un nuovo ciclo tematico di Radio Estensioni che va a indagare un tema che è stato sempre molto vicino e sempre sotto l'attenzione della nostra redazione. Stiamo parlando del tema casa e più in generale del concetto di casa, del concetto di abitazione, non soltanto da un punto di vista di rivendicazione di un diritto basico e naturale di ogni uomo, di ogni donna, di avere un tetto sopra la propria testa, però in realtà abbiamo anche testimonianze ed esperienze anche all'interno della nostra redazione di idee e concezioni di abitare diverse e autonome e ognuna con le proprie convinzioni. Allora, la prima ad esprimersi, che è stata anche la persona che ha lanciato l'idea di questo tema condiviso per la nostra redazione, è Azadeh. Azadeh è stata, lo abbiamo anche raccontato dai nostri microfoni, vittima di una truffa di un brutto personaggio che purtroppo si è approfittata di Azadeh come di tante altre persone. E quello che è ancora peggio è che purtroppo quel racconto si concludeva con un nulla di fatto, e che quando è stato fatto il nome di questa persona alle autorità competenti, questo personaggio era ben noto per la stessa tipologia di truffa, ma per qualche strana ragione era impossibile procedere nei confronti di questo simpatico personaggio. Oggi Azadeh ritorna su questo tema facendo un parallelo e una riflessione sui processi, sulle dinamiche di affitto, cioè sulle dinamiche di accessibilità di un'abitazione, facendo un lucido paragone tra la condizione di Bologna, quella italiana, e quella di Teheran.
1: Affitto a Bologna. Sì, è difficile affittare un appartamento o una stanza o un posto letto a Bologna. Ormai tutti di noi sappiamo benissimo. Abbiamo visto anche le manifestazioni di universitari, operai e altri cittadini. Ma io ho un altro punto di vista. Ho parlato a alcuni proprietari che da anni hanno deciso di non affittare le proprie case perché avevano avuto brutte esperienze con inquilini. Forse anche voi avrete già sentito tante volte le storie delle case in affitto. Se inquilino sarà sincero e onesto e rispetta il contratto, tutto andrà bene, ma non è sempre così. È troppo difficile per un proprietario riprendere sua casa e non funzionano bene le cose quando non pagano l'affitto oppure creano vari problemi. Il proprietario deve spendere un sacco di soldi, il tempo e soldi per avere di nuovo la sua casa. Quindi i proprietari dicono: non affitto casa mia e non voglio soldi mensili perché ho paura di tutto quello che potrebbe succedere. Ma io vorrei paragonare questa situazione tra Teheran e Bologna. A Teheran c'è sempre da affittare e i proprietari mai lasciano le case vuote, invece le affittano sempre. Perché? Perché i proprietari possono riavere loro
2: case. Che se inquilino
1: non paga, loro possono avere loro casa e trovare un altro inquilino in poco tempo,
2: tramite un
1: senza
2: istituto,
1: spendere soldi a avvocati in mezzo.
2: Senza avere un
1: tu che ne dici? È giusto o è sbagliato?
2: Forse un po' cattiveria questo tipo di regola.
1: E l'Italia sta proteggendo il debole, l'inquilino, ma non è tanto vero, perché per tutelare il proprietario ci sono un sacco di garanzie a caparre impossibili che di fatto negano il diritto del futuro inquilino ad avere una casa, o almeno lo mettono molto in difficoltà. Ci sono delle regole che sono fatte per una cosa, ma invece funzionano al contrario. Secondo me le regole per affittare in casa sono così. Sembra che stiano proteggendo gli inquilini, ma invece stanno creando i problemi seri per loro.
2: Io non lo so. Io, come una persona che per 10 anni ha vissuto in affitto a Bologna e ho vissuto dentro questa situazione e questo problema, penso che abbiamo bisogno di dare un po' di fiducia ai proprietari.

0: Questo era Il Monolocale, splendido brano di Lucio Battisti dall'album Una giornata uggiosa. Grazie a Zadè per aver condiviso con noi questa analisi, secondo me molto, molto puntuale e molto lucida, ovvero ragionare su questo labile confine per cui purtroppo anche in tanti altri casi la legge italiana nel cercare di tutelare la parte debole finisce in realtà con l'avvantaggiare chi è poi a fare la pars leonina, la parte del leone, ovvero chi tiene le redini di una spartizione iniqua. Questo ed altri interventi sono su questa tematica sempre qui su Radio Città Fujiko. Questa è Radio Estensioni, che torna subito dopo l'interruzione pubblicitaria.
1: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
0: Bentornate e bentornati, questo è il giovedì di Radio Estensioni dai microfoni di Radio Città Fujiko, seconda parte che continua su questo tema dell'abitare. Vorrei dedicare la seconda parte di questa puntata di Radio Estensioni al nostro amico Daniele Biagini, detto il Biagio, momentaneamente lontano dalle scene di Radio Città Fujiko e non solo, ma da quanto ne sappiamo presto di nuovo con noi, zompettante, saltellante e squillante, come abbiamo imparato a conoscerlo e a volergli bene. Dai Biagio, ti aspettiamo. E questo tema che anche tu senti molto forte dell'abitare viene adesso trattato da una voce che è una voce tua amica e molto vicina, e sto parlando del nostro Marcello M. Questo suo racconto non parla di te, non parla delle vostre scorribande e peripezie, questo sarà fatto in altri momenti, in luoghi deputati, ma soprattutto in tua presenza. Allora è Marcello che qui ci porta un racconto che parla di casa, in quei casi in cui la casa, scusate il gioco di parole, è lontana. Stiamo parlando quindi di un racconto di Marcello davvero toccante, ma sempre con il suo stile, con quel pizzico di ironia che lo contraddistingue. È comunque un racconto che come tutte le testimonianze di Radio Estensioni si lasciano ascoltare e soprattutto innescano in noi dei pensieri, dei ragionamenti, o perlomeno noi lavoriamo per questo.
5: Questo pezzo è dedicato a Patrick, il Re Leone, sindaco occulto della Val Samoggia. Assaggi alcolici di lavoro precario e di casa dolce casa, affogati al caffè. Vado a lavorare nel vigneto. Con me c'è Patrick del Ghana. Lui fa la potatura definitiva. È un gran manico. Io mi limito alla prepotatura, col seghetto elettrico. Poi ci pensa lui con le forbici. Io non sono capace. Potare è un'arte e una scienza. Ci vogliono anni per imparare bene. Non è la mia, non c'è pezza. Deve riflettere, studiare, giocare a scacchi con la pianta. Se sbagli una mossa ti pregiudichi la vendemmia successiva. Ci ho provato, gliel'ho data su. Mentre Patrick, razza emergente, lavora sul serio, io, di razza decadente, lo seguo a distanza di qualche fila e stacco i tralci. Questo sì mi piace, è terapeutico, come un esercizio di yoga. Svuoti la mente, non pensi a nulla, nella quiete del campo. Ti appoggi ai tralci, li strappi e li butti a terra. Alla fine raccogli e accatasti, oltre a liberare la vigna dalle erbacce infestanti con la zappa. Tutto qui. Passano le ore e non te ne accorgi. Una pacchia. Ma non dura. Finiti i vigneti, finito il lavoro. Mancano pochi giorni. Dopo si torna alla fame. Salvo novità o miracoli, nei quali confido sempre fiducioso. Nel campo si sta proprio bene. Patrick è un amico. Siamo soli in mezzo al nulla. Respiriamo a pieni polmoni l'aria pulita e profumata. Dimentichiamo tutti i guai. Patrick, in confronto a me, è un riccone. Lavora qui fisso tutto l'anno. È l'unico. Ha occupato il posto 7 anni fa e non l'ha più mollato. D'altronde se lo merita. È un lavoratore instancabile. Sa fare di tutto. Si è ormai reso indispensabile ai proprietari che praticamente l'hanno adottato. Ha una stanza in un appartamento pieno di nigeriani. La divide con suo cugino John, anche lui bracciante agricolo. Mi ha già ospitato varie volte, tenendo buoni i nigeriani. Solo per una notte, di più non riesce. Ha un cuore grande. Nessuno l'ha mai fatto, tranne lui. Nella camera, quasi interamente occupata dal lettone divano, dove ci corichiamo in tre, c'è appena lo spazio per frigorifero, fornelletto e TV. Il cesso è in corridoio, sempre in fondo a destra, come affermava il saggio Gaber. Per accedervi devi avere il permesso del boss nigeriano Gabriel, detto Business, perennemente invischiato in loschi affari. La TV trasmette immagini bellissime dell'Africa e spara suoni e canti tribali, ricchi di fascino ipnotico. Uno stato di trance ti conduce al frigo, pieno d'alcol. John, gran allegrone, sbevazza più di Patrick, già alcolista di suo. Vi lascio immaginare l'andazzo. Dopo una serie infinita di birre, si passa al whisky ghiacciato. Il mio animo da sommelier si rivolta indignato. «Non si tiene il whisky in frigo!» «Sì, sì, invece», obietta John. «Così freddo ne bevi tanto!» «Sono ospite, devo subire e subisco. Però non bevo più e non fumo. Anche qui gira una canna dietro l'altra. Sembra incredibile, magari non c'è nulla da mangiare, niente soldi, ma alcol e fumo non mancano mai. Sono stranezze su cui riflettere. Secondo me dipende dal senso di smarrimento, dalle incognite, dall'insicurezza su ciò che potrebbe capitarti. Nessuno di noi sa quello che accadrà. Intanto beviamoci sopra, bevuta che ama fumata, ed ecco fissato un punto fermo su questo mondo che ci sfugge. Insomma, nel dubbio ci si butta via. Tattica sbagliata, alquanto popolare e trasversale, fin dalla notte dei tempi. A riguardo, invocando l'avvento di un nuovo Freud, capace di svelare i segreti dell'imperituro successo del vizio, io non voglio dire di più. Il padrone in campagna, consapevole del difettuccio di Patrick, gli vieta il vino a pranzo, ma lui spesso lo frega. in cantina e se lo beve mentre lavora, alternandolo agli spinelli. È che lavora come un dannato, e bene, si fa tutta la proprietà da solo, lavora in altri due poderi, è fatto di ferro. Avevo due compagni forti come lui, tempo fa, quando vendemmiavo in Romagna. Raccoglievano più uva di un trattore, veloci e infaticabili, tirando il collo a 6 bottiglie di vino al giorno. Alla vendemmia successiva erano spariti. Chiesi notizie al cantiniere. Mi disse che a malincuore aveva dovuto licenziarli, per via del rapporto costi-benefici. Restava l'ammirazione, però ognuno a casa sua. Si sa, il romagnolo è simpatico, ma affarista. Bologna invece ti accoglie. Noi siamo dei signori. Forza Bologna, e grande Patrick, generoso e incosciente. Non si rende nemmeno conto della fortuna che ha, si fa per dire. Tanti suoi connazionali fanno la fame. Lui ha trovato un benefattore. I soldi che guadagna e non spende in affitto e vizi li manda alla famiglia, a moglie e figli che non vede da anni, a parte ogni sera in videochiamata, quando piange e ride innamorato, ubriaco, padre e marito affettuoso. Vuole bene anche a me, ci conosciamo da un po'. Mi rimbocca le coperte premuroso, mi aggiusta il cuscino. Continua ad offrirmi bicchieri e canne, nonostante io lo scacci a pedate, ingrato, spinto da disperato bisogno di riposo. Capita che alle 3 di notte mi scuota di nuovo, fiatando gentile. Non ti devi arrabbiare con me, amico mio. Ascolta me, bevi caffè, è buono. Ho fatto io con ginseng, dai, bevi caffè. Non bevo caffè adesso, e che cazzo, basta! Buonanotte.

0: transalcolico dei fantastici Negrita, una band che Marcello ama spesso scegliere a completamento dei suoi racconti. Siamo quasi verso la conclusione del giovedì di Radio Estensioni e come ogni giovedì ormai è consuetudine cediamo parola al nostro cane sciolto, a Marco Benni, che neanche a farlo apposta dedica questo racconto ad una figura che è molto cara e molto vicina al nostro amico Biagio. E a proposito di questo tema, il tema dell'abitare, questo racconto di Benni in realtà è nato spontaneamente e soltanto dopo averlo ascoltato e registrato poi mi sono reso conto che, ma accidenti, anche qui si parla di qualcosa che è collegato al concetto di abitare, è collegato alla casa. Ma allora Jim Morrison che cosa c'entra? Beh, adesso ve lo racconta Marco.
1: E addio lucertola, calarno il coperchio di una bara. Questa è la fine, signori, questa è la fine, cantavi in the hand, per le folle che ti ascoltavano in adorazione. Ora non c'è più suono, non c'è più voce, dove i passi dell'interminabile processione che ormai dura da tanti anni sembrano frusii di fantasmi a piangere sulla tua tomba. Signori, parlare di Morrison dei Doors mi diventa doveroso, perché oltre al fatto delle sue poesie cantate, divengono per me un ricordo strettamente personale, come la perdita di un fratello. Ecco il legame che ci lega. Subentra allora la fantasia, l'illuminazione, l'accostamento e la visione distante anni luce. Ma il filo che ci lega è stato tangibile fin dall'inizio di questa storia, dove io, Marco, e vado ad iniziare, con altri amici cercavamo un appartamento da affittare in quel di Bologna. Il periodo, non ricordo bene, era fra gli anni 60-70. Cerca, finalmente riusciamo a trovarlo in via Begatto, contratto, chiave in mano. Potevamo finalmente, privatamente, dare sfogo alle nostre voglie di sesso e rock and roll. Alla visione, la prima volta, il proprietario ci aveva comunicato l'appartamento attiguo aveva subito un incendio proprio in quei giorni, ma di non preoccuparsi, perché tutto era finito con lo spegnimento del rogo. Io, Marco, dubbioso e curioso, volevo appurare di persona, verificare lo stato di degrado. Quindi salgo le scale, ultimo piano. Prima, ovviamente, verifico l'appartamento affittato. Tutto bene, ma osservando sul pianerottolo l'odore acre del fumo attaccato alle pareti ancora rimaneva. Allora faccio due passi ancora e mi trovo davanti l'appartamento bruciato giorni prima. Entro guardingo perché la porta, the doors, d'accesso non esisteva più. L'interno è tutto nero, tutto bruciato, bagno, cucina, camera da letto. Guardo, osservo, poi in camera un piccolo tavolino logoro e sopra il tavolo un disco LP 33 giri. Lo prendo in mano, lo osservo, lo analizzo. Mi sembra intonso. Leggo il nome dell'artista, The Doors. Non è un furto, ma il disco esce con me sotto braccio, dove ancora oggi, a distanza di 30 anni, lo custodisco gelosamente. E il fatto? Può essere. E manco mi chiedo perché a me, ma il tempo, la conoscenza, l'illuminazione, la scintilla, il lampo che mi ha guidato ha fatto sì che potessi pensare a questa fratellanza. Io l'erede, io il custode di questo disco, ancora lo penso, io il predestinato. Ma questo è il primo segno che ho interpretato. E veniamo al secondo segno. Qui, allora, dobbiamo varcare l'oceano ed approdare in Messico. Sappiamo bene che Morrison ha passato lunghi periodi nello stato messicano ed è il primo accostamento, perché anch'io, come lui, ho vissuto in quel magico paese per mesi e mesi, dal 92 al 99. Allora mi chiedo, dove sarà adesso l'anima di quell'indiano pueblo che ti era entrato in corpo? No, Jim, Non te lo sei mai dimenticato quel giorno, che tu hai sempre definito il più importante della tua vita. Non avevi neppure 4 anni e tenevi la testa appiccicata al finestrino, guardando l'autostrada che scorreva nel deserto, in modo

Ed Acapulco, un ammasso di rottami quel camion sdraiato in mezzo e sopra di esso sangue e morti, ho gridato invano all'autista di fermarsi, ma a lui non era concesso di fermarsi, ancora oggi a distanza di quasi 30 anni continua a ripetermi, ma perché a me, perché a me? È fato? È magia? Ma se non dimentichi, è sicuramente un segno del destino. Sensibilità, visione, sono fili misteriosi che ci accompagnano nell'arco della vita. Ecco perché ti considero un fratello, Jim. Fa schifo questa pioggia, non riesci a vederla, non cade, e niente cambia, eppure ti entra nelle ossa, tutto in zuppa. E rende viscido di bava verdastra il sentiero di pietre ed oscura i volti degli angeli di marmo, che fa tenere bassa la testa dei disperati, che vengono ad ubriacarsi sulla tua tomba, dove nessuno si cambia uno sguardo, nessuno ha più niente da comunicare a nessuno. Sono facce di chi si trascina qui ogni giorno. Aspettami, amico, aspettami. Ma tu non hai aspettato nessuno, non avevi tempo perché ogni attimo era l'ultimo. A Parigi, ti hanno fatto una tomba nuova, su questo blocco di granito dove è difficile scrivere. Sono bottiglie cicche e fiori imputriditi da questa pioggia sporca di fumo, dove un vecchio gatto che si lecca fra le zampe senza sapere che il suo sia l'unico gesto che avresti apprezzato qui ora. Ora in mezzo a questa fanghiglia di polvere bagnata, ma è quel demone che ti portavi nelle viscere e che sputavi alla gente, vomitando in un angolo dietro il palco e che si contorceva dentro e ti esplodeva in gola. Gridavi, questa è la fine, questa è la fine. Allora, caro fratello mio, ti dico riposa in pace. Io, Marco, il cane sciolto.

0: Ecco, quando noi di una determinata generazione, ci troviamo a discutere con qualcuno che non ha idea di cosa sia un LP, di cosa sia una musicassetta, un CD o qualsiasi altro supporto fisico, di musica, qualcuno, magari che proprio fa fatica anche a concepire l'idea di album, ecco, bisognerebbe far ascoltare questo racconto del nostro cane sciolto, Marco Benni. Come tutti i giovedì, l'appuntamento con Radio Estensioni si rinnova di settimana in settimana alle ore 20 sui 103 e 100 di Radio Città Fujiko. Ma tutto questo, sappiate bene, che non sarebbe possibile mai e poi mai se non grazie all'aiuto, alla parte tecnica di Rachele Copparoni, Gabriele Evangelista e Sergio Fanti. Senza la supervisione di Maura Fabbri e senza la sua energia e la sua fantasia nulla potremmo, e così come nulla potremmo senza la collaborazione con Caritas Bologna. Io sono Stefano Migliore e senza di me questa trasmissione può essere possibile? Ma chi può dirlo?
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: No, un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

Es la aseveración para ser un...

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende. E le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko, Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
3: Che c'è là dentro?
4: Ti ho portato delle uova sode e delle noci.
3: Ma lo sai che mi fanno male uova sode e noci? Poche non mi hai portato invece una bella scatola di canditi?
4: Costano troppo.
3: E a te cosa interessa?
4: L'ultima scatola non me l'hai pagata.
3: Uova sode e noci.
5: Ehi tu, uomo. Sì, tu, uomo sodo. Tu sudi. Tu nuoci. Ascolta, uova sode e noci.
6: Lollipops and roses. Lollipops and roses.
7: Uova sode e noci. Uova sode e noci è il mixtape settimanale di Riccardo Lolli. Dura un'ora a partire.

Hey, hai provato lo yogurt greco al latte di geco? Oggi anche i nuovi gusti, fieno e olive, uova sode e noci, ganja e cetriolo. Solo da Budini a Budini.

0: a me i western mi piacciono andare a fanno a pugni, perché siamo sadici e ci piace il sangue, vedere che fanno a botte, salti.
1: Come siete sadici?
0: A noi ci piace il sangue, ci piace vedere quando è che fanno a botte, così si uccidono.

0: il programma che impaluga.
1: Un bacio da Orso Maria Gambicurti. Restate in ascolto di Uova So dei Noci.
2: Un gusto che non finisce mai.

quando sono nato io pesavo 6 kg, avevo spalle da uomo e mani grandi come badili. Quando sono nato io erano davvero tempi cupi e le mie strade erano piene di iene e di lupi. Quando sono nato io la morte stringeva la vite e la gente del mondo ingoiava cordite.

c'era la fame nera, e la vita d'ognuno tirava il lotto ogni sera. Quando son nato io le città erano cimiteri, e la primavera sbocciava sopra i morti di ieri. Quando son nato io alla fine ci fu gran festa, e l'uomo si svegliò dal sonno, aprì gli occhi e rialzò la testa.

affondato io, come capita a tutti, il tempo uguale, incurante, imponevi sui punti. Quando sono nato io, nel rogo di San Silvestro, sbruciavi il passato e il peccato con il resto. Quando rinasceremo, come il sogno di un uomo, bruceremo.

Ciao, io sono un'intelligenza artificiale e tu no, fai schifo, ma hai un grande vantaggio. Stai ascoltando Uova Sode e Noci, il mixtape di Lolli.

0: Come sono gli svizzeri?
1: Sono un po' bastardi, ma sono meglio di noi. In tanti casi sono meglio di noi.
0: Bastardi nel senso che...
1: Un po' croati, ecco, come i tedeschi.
2: Ciao amiche ed amici delle uova sode e delle noci. Sono un'intelligenza artificiale, cioè, in realtà non capisco una sega. Fornisco solo i risultati più probabili. Probabilmente state ascoltando Uova Sode e Noci, il mixtape settimanale di Riccardo Lolli.
3: Buongiorno, scusi, una domanda. Lei perché ascolta Uova Sode e Noci? E se sì, come ascolta Uova Sode e Noci?
4: Ma guarda, io ascolto Uova Sode e Noci con la testa.
3: Cioè,
4: mi metto lì e se sento un pezzo che mi piace, lo vado a cercare su Shazam. Invece se sento un pezzo che non mi piace, penso a Lolli però piace. Dipende dal set mentale, tante cose. Dalla deviazione del set, il respiro di pancia, il lampredotto. Quindi lo vado a cercare su Shazam anche quello. Cioè, hai capito? È tutto un movimento, una peristalsi. È importante rilassarsi con giudizio, altro che il lettino sotto l'ombrellone. Ma vaffanculo, va. Cioè, è una crescita personale. Poi, infatti, se con la tua cuffia di merda non ci senti un cazzo, perché giovedì alle 23 c'è il Ciringhito, trovi anche il podcast.
3: Ma infatti,
4: cioè, capito?

0: Ciao a tutti, amici di Uova, Sode e Noci. Ogni giovedì sera alle 23 la trasmissione a cura di Riccardo Lolli. Solo su Radio Città Cucito.
1: This is called the Deja Vu Experience.
2: Uova, Sode e Noci.
3: Ciao, sono Riccardo Lolli. Ero qua che flexavo le mie Air Max 97 e mi sono triggerato. Quasi quasi droppo una blastata bye ai friends del Coxo. Buffo.

0: this summer,
1: it's victory
2: for those sexy summer sounds and those sexy 78s.
3: Ooh.
4: Ciao, sono Adriano Celentano e Adriano Pappalardo, tutti e due in uno. Due saluti agli amici di Uova Sode e Noci.
5: Uova Sode e Noci, amore!
6: Il programma radio che non va giù neanche a spingerlo.
4: Ciao, sono il podologo di Madonna Ciccone. Anch'io, quando resto a piedi, ascolto Uova Sode e Noci.
7: Quando muori, brutto segno.

sing the dawn. And one morning you awoke, and the strange sun

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Sting, everybody.
1: Thank you, Sting.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna. This is called Man's Old World.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Sabecita fujiko. Me gusta mucho.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: This is our new single. I'm sure you would have liked it.
4: It's a tough one because we've only actually, we're not even sure we know it, but we're going to play it anyway.
3: No. Do you know it? I'm not sure. Anyway, let's give it a go.
4: We've done one rehearsal, so here we go. That's fine.